0: informazione.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: Ci sono oltre 150 milioni di euro per finanziare i nuovi servizi. A garantirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa in diretta Uno Mattina, in onda su Rai 1. Le risorse, ha spiegato il ministro, rientrano nell'impegno del governo per rendere il servizio sanitario nazionale più moderno. Per questo è in corso il confronto sulla legge di bilancio. Schillaci ha richiamato anche l'attenzione sul personale sanitario, auspicando a breve il rinnovo dell'ultimo contratto ancora atteso. Ma la questione, ha sottolineato, non riguarda soltanto i finanziamenti. La vera sfida è utilizzare le risorse in modo efficace, affinché gli investimenti si traducano in una migliore assistenza e in benefici concreti per la salute dei cittadini. Nuovo programma nazionale di screening pediatrico per individuare precocemente il diabete di tipo 1 e la celiachia. Il decreto attuativo firmato dal ministro della Salute Orazio Schillaci è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 ottobre. Entrerà in vigore tra 6 mesi. I test saranno proposti ai bambini tra i 5 e i 6 anni e saranno su base volontaria, previo consenso informato dei genitori. Il programma prevede analisi di campione di sangue capillare, laboratori di riferimento e centri clinici regionali per confermare eventuali diagnosi e garantire la presa in carico dei piccoli pazienti. Prevista anche una piattaforma nazionale per raccogliere e analizzare i dati, gestita dall'Istituto Superiore di Sanità, oltre a un osservatorio nazionale e campagne di sensibilizzazione. L'obiettivo è quello di favorire la diagnosi precoce e migliorare la gestione delle due patologie in età pediatrica. L'innovazione sanitaria migliora le cure ma rischia di aumentare le disuguaglianze, è quanto emerge dal rapporto della Fondazione Mesit presentato a Roma nell'ambito dell'Health Innovation Show 2026. Secondo l'indagine, l'83,4% degli italiani riconosce benefici sull'efficacia della cura, ma il 65,2% teme maggiori differenze nell'accesso ai servizi sanitari. Cautela anche sull'intelligenza artificiale. Quasi un italiano su due è poco o per niente disposto ad affidarle un ruolo nelle decisioni su diagnosi e trattamenti. Più apertura invece alla telemedicina, con quasi 8 italiani su 10 favorevoli al monitoraggio a distanza della salute. Il rapporto evidenzia inoltre differenze legate a età, istruzione, condizioni economiche e territorio. Il presidente di Mesit, Marco Trabucco Aurilio, ha sottolineato: l'innovazione deve arrivare a tutti con il medico al centro e regole chiare sull'utilizzo dei dati. Diagnosi tempestive, accesso alle terapie innovative e maggiore sostegno a pazienti e familiari sono le priorità del primo policy paper italiano dedicato al microcitoma polmonare, presentato a Roma e realizzato con il contributo di clinici, associazioni e istituzioni. Secondo un'indagine su 60 pazienti, il 57% indica la diagnosi come il momento più critico. Il 42% riferisce sintomi iniziali sottovalutati, mentre il 37% segnala lunghe attese per visite ed esami. La malattia ha un impatto significativo sulla qualità di vita per il 90% degli intervistati, ma solo il 23% ha ricevuto supporto psicologico. Il documento individua dunque 5 priorità per ridurre i ritardi e assicurare percorsi assistenziali più rapidi, coordinati e uniformi in tutta Italia: riconoscere i sintomi, coordinare le cure, accelerare l'accesso alle terapie, sostenere pazienti e caregiver e garantire equità territoriale. Diagnosi tardive, liste d'attesa e difficoltà nell'accesso alle cure sono le principali criticità della salute visiva in Italia. L'allarme arriva da APMO, l'Associazione Pazienti Malattie Oculari, durante l'incontro nazionale Guardiamo Lontano, organizzato a Roma in occasione della Giornata Mondiale della Vista. Al centro del confronto la necessità di rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e continuità assistenziale, soprattutto per patologie come glaucoma e cataratta. presentata anche la scuola in vista e il progetto di screening della miopia che dall'autunno 2026 coinvolgerà per 3 anni bambini tra i 6 e i 10 anni in 8 regioni italiane. L'obiettivo è rendere prevenzione e cure oculari più accessibili, trasformando la salute visiva in una priorità delle politiche sanitarie. Nuove tecnologie genetiche permettono di individuare alterazioni del DNA finora difficili da rilevare, aprendo nuove prospettive per la diagnosi delle malattie genetiche. Il tema è stato al centro del 29esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Genetica Umana a Rimini. Secondo gli esperti, circa un caso ogni 250 di disturbo del neurosviluppo potrebbe essere spiegato da varianti in piccole porzioni del genoma, ma non codificanti, invisibili al tradizionale sequenziamento dell'esoma. Tra le innovazioni, il sequenziamento dell'intero genoma e le tecnologie long read, capaci di analizzare regioni complesse del DNA. La sfida, hanno sottolineato gli specialisti, non è soltanto raccogliere più dati, ma interpretarli correttamente e trasformarli in strumenti utili per la diagnosi e la cura dei pazienti.
0: Radio Italia anni 60, un ricordo internazionale.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Così vai via.

0: ci conti con.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 2:56.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Ritrovati l'appuntamento con informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60. Dopo 44 anni di carriera politica, Pier Ferdinando Casini si fa da parte, ma sul fronte bolognese nessuno può sbilanciarsi. È il parlamentare in carica da più tempo. Prima elezione 1983. Dopo 44 anni trascorsi ininterrottamente in Parlamento, Pier Ferdinando Casini ha detto che non si ricandiderà alle prossime elezioni politiche. Lo ha fatto con alcuni post sui social e con un'intervista al Corriere della Sera, a cui ha detto che non si ricandiderà per cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno agli elettori. Nelle scorse ore si sono susseguite le reazioni politiche alla notizia. L'ex premier Romano Prodi ha già detto di non vedere Casini in pensione. Aspetta altri eventi, si è limitato a commentare il professore. Il riferimento è probabilmente alla poltrona di Presidente della Repubblica, per la quale quello di Casini è stato più volte in passato fra i nomi in ballo, e il prossimo Parlamento sarà quello che eleggerà il successore di Mattarella. E sul fronte bolognese, la rinuncia di Casini fa spazio a nuovi nomi, di cui oggi sono pieni i quotidiani locali, nomi forse in partenza per Roma con le prossime elezioni, da Tosiani a Caliandro, da Priolo a Taruffi. Ma al momento non è ancora nota la data del voto, forse a maggio, insieme con le amministrative di alcuni grandi comuni, fra cui anche Bologna. L'alternativa sarebbe ottobre, a scadenza naturale della legislatura. Andiamo in piazza Rossini, conclusi i lavori a San Giacomo Maggiore, prevista una nuova configurazione della piazza pedonale. Piazza Rossini verso una nuova trasformazione. Conclusi i lavori di restauro della chiesa di San Giacomo Maggiore, è stato rimosso il cantiere che occupava la piazza, per il quale era stata smantellata l'installazione temporanea precedente. In queste immagini vedete le ultime fasi di rimozione. Ora, fa sapere il comune, le operazioni di smontaggio consentono il ripristino dell'area in zona universitaria. Con la delibera approvata in giunta, nei prossimi mesi arriverà un nuovo allestimento temporaneo. L'amministrazione propone una nuova configurazione viaria che conferma la vocazione pedonale della piazza. Il transito per i veicoli sarà organizzato attraverso una chicane, una soluzione già sperimentata durante i lavori. Questo assetto, spiegano da Palazzo D'Accursio, è stato studiato per moderare la velocità dei mezzi e garantire maggior sicurezza alle persone. Palazzo D'Accursio sta anche lavorando alla sistemazione definitiva dell'intera zona. Anche in questo caso l'amministrazione indica come obiettivi la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e una maggiore sostenibilità. Tra gli interventi in programma c'è la cosiddetta desicillazione dei suoli, con lo scopo, si legge nel comunicato stampa del comune, di rendere il centro storico più resiliente ai cambiamenti climatici. La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del governo, sproporzionate le norme dell'Emilia-Romagna contro l'overtourism, nel mirino l'obbligo di cambio di destinazione d'uso e le restrizioni previste per le locazioni brevi. Il servizio è di Gianluigi Lucarelli.
3: La legge dell'Emilia-Romagna sugli affitti brevi è sproporzionata rispetto all'obiettivo di contrastare l'overtourism. A stabilirlo è la Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso del governo contro due articoli della legge regionale approvata nel 2025. Nel mirino della Consulta, le norme che introducevano una specifica destinazione urbanistica per gli immobili destinati alle locazioni brevi, imponendo un cambio di destinazione d'uso, e consentivano ai comuni di stabilire condizioni particolari per queste attività in determinate aree del territorio. La Corte riconosce che limitare il sovraffollamento turistico è un obiettivo meritevole di tutela, ma giudica eccessiva la misura prevista dall'articolo 4 perché applicata all'intero territorio regionale. Secondo i giudici, inoltre, la disciplina creava una disparità di trattamento tra chi affitta abitazioni per brevi periodi e chi gestisce altre strutture ricettive extra alberghiere, un obbligo che grava sui primi anche quando le locazioni sono occasionali, mentre le seconde devono essere gestite in forma imprenditoriale. Il vizio di sproporzione individuato nell'articolo 4 si riflette anche sull'articolo 5, che disciplina le condizioni per l'insediamento delle locazioni brevi. La decisione della Consulta interviene dunque sulle regole introdotte dalla Regione per contenere l'impatto degli affitti turistici, senza mettere in discussione la legittimità dell'obiettivo di contrastare l'overtourism, ma richiedendo misure proporzionate e non discriminatorie.
2: Parte la campagna della Regione per immunizzare i neonati contro il virus sinciziale. Il servizio di Marcello Bartolini.
4: immunizzare i neonati contro il virus respiratorio sinciziale. Riparte in Emilia Romagna la campagna per fronteggiare le infezioni respiratorie nei primi anni di vita. È responsabile della bronchiolite dei neonati. La profilassi è volontaria e consiste in una singola dose di anticorpo monoclonale che protegge per 5-6 mesi, quindi per tutta la stagione autunnale e invernale. Nella stagione scorsa, fanno sapere dalla regione, la copertura ha raggiunto l'88%, era l'83% nel 2024-2025 e i ricoveri per virus respiratorio sinciziale nel primo anno di vita sono diminuiti del 76% rispetto al periodo precedente all'immunizzazione introdotta nel novembre 2024. Non si tratta di un vaccino, l'anticorpo neutralizza direttamente il virus e gli impedisce di entrare nelle cellule delle vie respiratorie. I numeri delle precedenti campagne ci dicono che a fronte di un aumento della copertura si riducono in modo molto significativo i ricoveri, spiega l'assessore alle politiche per la salute di Viale Aldo Moro, Massimo Fabi. Con questa campagna su base volontaria, ma che ci auguriamo possa trovare ampia adesione, proteggiamo i bambini da una malattia che può avere conseguenze gravi, soprattutto per i neonati. L'obiettivo della regione è continuare a garantire un'assistenza capillare, mettendo in rete punti nascita, pediatria, servizi territoriali e professionisti che accompagnano le famiglie fin dai primi giorni e mesi di vita. In attesa delle raccomandazioni del Ministero della Salute, la priorità va ai nati tra agosto 2026, chiamati a partire da ottobre, e marzo 2027, e ai prematuri e ai bambini con patologie che aumentano il rischio. Per chi viene alla luce da ottobre a marzo, la dose sarà somministrata nei punti nascita prima della dimissione. Per i bambini a rischio saranno coinvolte anche neonatologie, pediatrie e cardiologie pediatriche. I nati da aprile a luglio 2026 potranno riceverla con le pediatrie di comunità.
2: A Bologna istituzioni, magistrati ed esperti si sono confrontati in un convegno sul diritto dei minori a crescere in famiglia. Al centro l'urgenza di decisioni tempestive e percorsi di affido capaci di garantire stabilità e futuro anche agli adolescenti. Servizio di Gianluigi Lucarelli.
3: Garantire ai minori fuori famiglia il diritto di crescere in un ambiente stabile ed accogliente con decisioni tempestive e progetti di vita concreti. E questo è il tema del convegno che è stato organizzato a Bologna dalla cooperativa Kairos con magistrati, istituzioni ed esperti italiani ed internazionali. Al centro del confronto il ruolo della giustizia minorile, dei servizi sociali e dell'affido familiare. La senatrice Sandra Zampa ha richiamato la necessità di aggiornare le norme sulla tutela dei minori. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni ed operatori, perché anche preadolescenti e adolescenti possano trovare una famiglia e costruire un futuro stabile.
5: Sono state avanzate proposte e anche esperienze, soprattutto molto positive, molto interessanti, per tornare a fare in modo che l'affido familiare sia prima di tutto efficace per i nostri ragazzi, per quelli che una famiglia su cui contare magari non ce l'hanno in certe fasi della vita.
6: Noi dal 2013 ci occupiamo proprio di collocare in famiglia i minori che sono destinati a rimanere in Kairos. Con questo convegno oggi siamo riusciti a portare l'attenzione proprio sulla vita di questi bambini, di questi ragazzi, che viene trascorsa soprattutto in queste comunità. Quindi l'obiettivo è quello di dare una famiglia a questi minori, come il nostro legislatore richiede. Noi con il percorso Kairos diamo questo sostegno, questa prossimità alle famiglie attraverso la figura di un tutor Kairos che è presente nelle necessità e nelle emergenze H24.
7: Sono stati tanti spunti, tante indicazioni, direi che le più importanti sono quelle relative alla necessità di arrivare nei tempi ragionevoli, rispettosi della crescita dei bambini, a una definizione del loro progetto di vita e quindi a dare, garantire un contesto familiare possibilmente stabile, sicuro, togliendoli da una condizione di incertezza.
2: Nell'intervista Sandra Zampa, senatrice, Monica Neri, presidente dell'associazione Kairos, e Marco Chistolini, psicologo. Dal 29 ottobre al 2 novembre Bologna promuove una serie di appuntamenti dedicati al ricordo di Francesco Guccini per sancire il profondo legame che ha sempre unito il gigante di Pavana alla città delle torri. Sentiamo l'intervista all'assessore alla cultura del Comune di Bologna, Daniele Del Pozzo.
8: Il Comune di Bologna ha accolto ciò che avveniva spontaneamente in città, ma ha costruito intorno anche un programma molto articolato, ovviamente sempre in rispetto e con la collaborazione della famiglia, e c'è una parte anche bella perché è spontanea come le cantate Bologna, però c'è anche un progetto speciale che era quello fatto iniziare anche con Francesco Guccini in vita con il Teatro Comunale di Bologna, ed è un'opera che porta la sua canzone, le sue canzoni, la sua poesia accompagnata dal repertorio lirico-sinfonico. È un esperimento, era un azzardo che aveva trovato anche una piena adesione da parte dell'artista e con la sua consueta ironia. Credo che la cosa sorprendente di questa città sia che partecipa in maniera molto calda. Come Comune di Bologna siamo anche molto felici di registrare quanta felicità ci sia nel cantare insieme le canzoni di Guccini, e sono canzoni che hanno fatto diventare Bologna la città che è, perché Guccini ha raccontato Bologna, l'ha illustrata, ed è straordinario vedere anche quanti giovani siano pronti a farlo.
2: Era questa l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale. Grazie per l'attenzione, a tutti l'auguro di un buon proseguimento di ascolto.
1: Notte giorno, i tuoi ricordi e una radio. Radio Italia anni 60.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 3:57 minuti.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Ritrovati l'appuntamento con informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60. Dopo 44 anni di carriera politica, Pier Ferdinando Casini si fa da parte, ma sul fronte bolognese nessuno può sbilanciarsi. È il parlamentare in carica da più tempo. Prima elezione 1983. Dopo 44 anni trascorsi ininterrottamente in Parlamento, Pier Ferdinando Casini ha detto che non si ricandiderà alle prossime elezioni politiche. Lo ha fatto con alcuni post sui social e con un'intervista al Corriere della Sera, a cui ha detto che non si ricandiderà per cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno agli elettori. Nelle scorse ore si sono susseguite le reazioni politiche alla notizia. L'ex premier Romano Prodi ha già detto di non vedere Casini in pensione. Aspetta altri eventi, si è limitato a commentare il professore. Il riferimento è probabilmente alla poltrona di Presidente della Repubblica, per la quale quello di Casini è stato più volte in passato fra i nomi in ballo, e il prossimo Parlamento sarà quello che eleggerà il successore di Mattarella. E sul fronte bolognese, la rinuncia di Casini fa spazio a nuovi nomi, di cui oggi sono pieni i quotidiani locali, nomi forse in partenza per Roma con le prossime elezioni, da Tosiani a Caliandro, da Priolo a Taruffi. Ma al momento non è ancora nota la data del voto, forse a maggio, insieme con le amministrative di alcuni grandi comuni, fra cui anche Bologna. L'alternativa sarebbe ottobre, a scadenza naturale della legislatura. Andiamo in piazza Rossini, conclusi i lavori a San Giacomo Maggiore, prevista una nuova configurazione della piazza pedonale. Piazza Rossini verso una nuova trasformazione. Conclusi i lavori di restauro della chiesa di San Giacomo Maggiore, è stato rimosso il cantiere che occupava la piazza, per il quale era stata smantellata l'installazione temporanea precedente. In queste immagini vedete le ultime fasi di rimozione. Ora, fa sapere il comune, le operazioni di smontaggio consentono il ripristino dell'area in zona universitaria. Con la delibera approvata in giunta, nei prossimi mesi arriverà un nuovo allestimento temporaneo. L'amministrazione propone una nuova configurazione viaria che conferma la vocazione pedonale della piazza. Il transito per i veicoli sarà organizzato attraverso una chicane, una soluzione già sperimentata durante i lavori. Questo assetto, spiegano da Palazzo D'Accursio, è stato studiato per moderare la velocità dei mezzi e garantire maggior sicurezza alle persone. Palazzo D'Accursio sta anche lavorando alla sistemazione definitiva dell'intera zona. Anche in questo caso l'amministrazione indica come obiettivi la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e una maggiore sostenibilità. Tra gli interventi in programma c'è la cosiddetta desigillazione dei suoli, con lo scopo, si legge nel comunicato stampa del comune, di rendere il centro storico più resiliente ai cambiamenti climatici. La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del governo, sproporzionate le norme dell'Emilia-Romagna contro l'overtourism, nel mirino l'obbligo di cambio di destinazione d'uso e le restrizioni previste per le locazioni brevi. Il servizio è di Gianluigi Lucarelli.
3: La legge dell'Emilia-Romagna sugli affitti brevi è sproporzionata rispetto all'obiettivo di contrastare l'overtourism. A stabilirlo è la Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso del governo contro due articoli della legge regionale approvata nel 2025. Nel mirino della Consulta, le norme che introducevano una specifica destinazione urbanistica per gli immobili destinati alle locazioni brevi, imponendo un cambio di destinazione d'uso, e consentivano ai comuni di stabilire condizioni particolari per queste attività in determinate aree del territorio. La Corte riconosce che limitare il sovraffollamento turistico è un obiettivo meritevole di tutela, ma giudica eccessiva la misura prevista dall'articolo 4 perché applicata all'intero territorio regionale. Secondo i giudici, inoltre, la disciplina creava una disparità di trattamento tra chi affitta abitazioni per brevi periodi e chi gestisce altre strutture ricettive extra alberghiere, un obbligo che grava sui primi anche quando le locazioni sono occasionali, mentre le seconde devono essere gestite in forma imprenditoriale. Il vizio di sproporzione individuato nell'articolo 4 si riflette anche sull'articolo 5, che disciplina le condizioni per l'insediamento delle locazioni brevi. La decisione della Consulta interviene dunque sulle regole introdotte dalla Regione per contenere l'impatto degli affitti turistici, senza mettere in discussione la legittimità dell'obiettivo di contrastare l'overtourism, ma richiedendo misure proporzionate e non discriminatorie.
2: Parte la campagna della Regione per immunizzare i neonati contro il virus sinciziale. Servizio di Marcello Bartolini.
4: immunizzare i neonati contro il virus respiratorio sinciziale. Riparte in Emilia Romagna la campagna per fronteggiare le infezioni respiratorie nei primi anni di vita. È responsabile della bronchiolite dei neonati. La profilassi è volontaria e consiste in una singola dose di anticorpo monoclonale che protegge per 5-6 mesi, quindi per tutta la stagione autunnale e invernale. Nella stagione scorsa, fanno sapere dalla regione, la copertura ha raggiunto l'88%, era l'83% nel 2024-2025 e i ricoveri per virus respiratorio sinciziale nel primo anno di vita sono diminuiti del 76% rispetto al periodo precedente all'immunizzazione introdotta nel novembre 2024. Non si tratta di un vaccino, l'anticorpo neutralizza direttamente il virus e gli impedisce di entrare nelle cellule delle vie respiratorie. I numeri delle precedenti campagne ci dicono che a fronte di un aumento della copertura si riducono in modo molto significativo i ricoveri, spiega l'assessore alle politiche per la salute di Viale Aldo Moro, Massimo Fabi. Con questa campagna su base volontaria, ma che ci auguriamo possa trovare ampia adesione, proteggiamo i bambini da una malattia che può avere conseguenze gravi, soprattutto per i neonati. L'obiettivo della regione è continuare a garantire un'assistenza capillare, mettendo in rete punti nascita, pediatria, servizi territoriali e professionisti che accompagnano le famiglie fin dai primi giorni e mesi di vita. In attesa delle raccomandazioni del Ministero della Salute, la priorità va ai nati tra agosto 2026, chiamati a partire da ottobre, e marzo 2027, e ai prematuri e ai bambini con patologie che aumentano il rischio. Per chi viene alla luce da ottobre a marzo, la dose sarà somministrata nei punti nascita prima della dimissione. Per i bambini a rischio saranno coinvolte anche neonatologie, pediatrie e cardiologie pediatriche. I nati da aprile a luglio 2026 potranno riceverla con le pediatrie di comunità.
2: A Bologna istituzioni, magistrati ed esperti si sono confrontati in un convegno sul diritto dei minori a crescere in famiglia. Al centro l'urgenza di decisioni tempestive e percorsi di affido capaci di garantire stabilità e futuro anche agli adolescenti. Servizio di Gianluigi Lucarelli.
3: Garantire ai minori fuori famiglia il diritto di crescere in un ambiente stabile ed accogliente con decisioni tempestive e progetti di vita concreti. E questo è il tema del convegno che è stato organizzato a Bologna dalla cooperativa Kairos con magistrati, istituzioni ed esperti italiani ed internazionali. Al centro del confronto il ruolo della giustizia minorile, dei servizi sociali e dell'affido familiare. La senatrice Sandra Zampa ha richiamato la necessità di aggiornare le norme sulla tutela dei minori. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni ed operatori, perché anche preadolescenti e adolescenti possano trovare una famiglia e costruire un futuro stabile.
5: Sono state avanzate proposte e anche esperienze, soprattutto molto positive, molto interessanti, per tornare a fare in modo che l'affido familiare sia prima di tutto efficace per i nostri ragazzi, per quelli che una famiglia su cui contare magari non ce l'hanno in certe fasi della vita.
6: Noi dal 2013 ci occupiamo proprio di collocare in famiglia i minori che sono destinati a rimanere in Kairos. Con questo convegno oggi siamo riusciti a portare l'attenzione proprio sulla vita di questi bambini, di questi ragazzi, che viene trascorsa soprattutto in queste comunità. Quindi l'obiettivo è quello di dare una famiglia a questi minori, come il nostro legislatore richiede. Noi con il percorso Kairos diamo questo sostegno, questa prossimità alle famiglie attraverso la figura di un tutor Kairos che è presente nelle necessità e nelle emergenze H24.
7: Sono stati tanti spunti, tante indicazioni, direi che le più importanti sono quelle relative alla necessità di arrivare nei tempi ragionevoli, rispettosi della crescita dei bambini, a una definizione del loro progetto di vita e quindi a dare, garantire un contesto familiare possibilmente stabile, sicuro, togliendoli da una condizione di incertezza.
2: Nell'intervista Sandra Zampa, senatrice, Monica Neri, presidente dell'associazione Kairos, e Marco Chistolini, psicologo. Dal 29 ottobre al 2 novembre Bologna promuove una serie di appuntamenti dedicati al ricordo di Francesco Guccini per sancire il profondo legame che ha sempre unito il gigante di Pavana alla città delle torri. Sentiamo l'intervista all'assessore alla cultura del Comune di Bologna, Daniele Del Pozzo.
8: Il Comune di Bologna ha accolto ciò che avveniva spontaneamente in città, ma ha costruito intorno anche un programma molto articolato, ovviamente sempre in rispetto e con la collaborazione della famiglia, e c'è una parte anche bella perché è spontanea come le cantate Bologna, però c'è anche un progetto speciale che era quello fatto iniziare anche con Francesco Guccini in vita con il Teatro Comunale di Bologna, ed è un'opera che porta la sua canzone, le sue canzoni, la sua poesia accompagnata dal repertorio lirico-sinfonico. È un esperimento, era un azzardo che aveva trovato anche una piena adesione da parte dell'artista e con la sua consueta ironia. Credo che la cosa sorprendente di questa città sia che partecipa in maniera molto calda. Come Comune di Bologna siamo anche molto felici di registrare quanta felicità ci sia nel cantare insieme le canzoni di Guccini, e sono canzoni che hanno fatto diventare Bologna la città che è, perché Guccini ha raccontato Bologna, l'ha illustrata, ed è straordinario vedere anche quanti giovani siano pronti a farlo.
2: Era questa l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale. Grazie per l'attenzione, a tutti l'auguro di un buon proseguimento di ascolto.
1: Radio Italia anni 60, nel cuore della musica.

0: anni 60. Il nome di Radio Italia.
1: E correndo incontrò lungo le scale quasi nulla, mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolge.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Ritrovate l'appuntamento con informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60. Dopo 44 anni di carriera politica, Pier Ferdinando Casini si fa da parte, ma sul fronte bolognese nessuno può sbilanciarsi. È il parlamentare in carica da più tempo. Prima elezione 1983. Dopo 44 anni trascorsi ininterrottamente in Parlamento, Pier Ferdinando Casini ha detto che non si ricandiderà alle prossime elezioni politiche. Lo ha fatto con alcuni post sui social e con un'intervista al Corriere della Sera, a cui ha detto che non si ricandiderà per cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno agli elettori. Nelle scorse ore si sono susseguite le reazioni politiche alla notizia. L'ex premier Romano Prodi ha già detto di non vedere Casini in pensione. Aspetta altri eventi, si è limitato a commentare il professore. Il riferimento è probabilmente alla poltrona di Presidente della Repubblica, per la quale quello di Casini è stato più volte in passato fra i nomi in ballo, e il prossimo Parlamento sarà quello che eleggerà il successore di Mattarella. E sul fronte bolognese la rinuncia di Casini fa spazio a nuovi nomi, di cui oggi sono pieni i quotidiani locali. Nomi forse in partenza per Roma con le prossime elezioni, da Tosiani a Caliandro, da Priolo a Taruffi. Ma al momento non è ancora nota la data del voto, forse a maggio, insieme con le amministrative di alcuni grandi comuni, fra cui anche Bologna. L'alternativa sarebbe ottobre, a scadenza naturale della legislatura. Andiamo in piazza Rossini, conclusi i lavori a San Giacomo Maggiore, prevista una nuova configurazione della piazza pedonale. Piazza Rossini verso una nuova trasformazione. Conclusi i lavori di restauro della chiesa di San Giacomo Maggiore, è stato rimosso il cantiere che occupava la piazza, per il quale era stata smantellata l'installazione temporanea precedente. In queste immagini vedete le ultime fasi di rimozione. Ora, fa sapere il comune, le operazioni di smontaggio consentono il ripristino dell'area in zona universitaria. Con la delibera approvata in giunta, nei prossimi mesi arriverà un nuovo allestimento temporaneo. L'amministrazione propone una nuova configurazione viaria che conferma la vocazione pedonale della piazza. Il transito per i veicoli sarà organizzato attraverso una chicane, una soluzione già sperimentata durante i lavori. Questo assetto, spiegano da Palazzo D'Accursio, è stato studiato per moderare la velocità dei mezzi e garantire maggior sicurezza alle persone. Palazzo D'Accursio sta anche lavorando alla sistemazione definitiva dell'intera zona. Anche in questo caso l'amministrazione indica come obiettivi la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e una maggiore sostenibilità. Tra gli interventi in programma c'è la cosiddetta desicillazione dei suoli, con lo scopo, si legge nel comunicato stampa del comune, di rendere il centro storico più resiliente ai cambiamenti climatici. La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del governo, sproporzionate le norme dell'Emilia-Romagna contro l'overtourism, nel mirino l'obbligo di cambio di destinazione d'uso e le restrizioni previste per le locazioni brevi. Il servizio è di Gianluigi Lucarelli.
3: La legge dell'Emilia-Romagna sugli affitti brevi è sproporzionata rispetto all'obiettivo di contrastare l'overtourism, a stabilirlo. È la Corte Costituzionale che ha accolto il ricorso del governo contro due articoli della legge regionale approvata nel 2025. Nel mirino della consulta, le norme che introducevano una specifica destinazione urbanistica per gli immobili destinati alle locazioni brevi, imponendo un cambio di destinazione d'uso, e consentivano ai comuni di stabilire condizioni particolari per queste attività in determinate aree del territorio. La Corte riconosce che limitare il sovraffollamento turistico è un obiettivo meritevole di tutela, ma giudica eccessiva la misura prevista dall'articolo 4 perché applicata all'intero territorio regionale. Secondo i giudici, inoltre, la disciplina creava una disparità di trattamento tra chi affitta abitazioni per brevi periodi e chi gestisce altre strutture ricettive extra-alberghiere, un obbligo che grava sui primi anche quando le locazioni sono occasionali, mentre le seconde devono essere gestite in forma imprenditoriale. Il vizio di sproporzione individuato nell'articolo 4 si riflette anche sull'articolo 5, che disciplina le condizioni per l'insediamento delle locazioni brevi. La decisione della consulta interviene dunque sulle regole introdotte dalla Regione per contenere l'impatto degli affitti turistici senza mettere in discussione la legittimità dell'obiettivo di contrastare l'overtourism, ma richiedendo misure proporzionate e non discriminatorie.
2: Parte la campagna della Regione per immunizzare i neonati contro il virus sinciziale, servizio di Marcello Bartolini.
4: immunizzare i neonati contro il virus respiratorio sinciziale. Riparte in Emilia-Romagna la campagna per fronteggiare le infezioni respiratorie nei primi anni di vita, responsabile della bronchiolite dei neonati. La profilassi è volontaria e consiste in una singola dose di anticorpo monoclonale che protegge per 5-6 mesi, quindi per tutta la stagione autunnale e invernale. Nella stagione scorsa, fanno sapere dalla regione, la copertura ha raggiunto l'88%, era l'83% nel 2024-2025 e i ricoveri per virus respiratorio sinciziale nel primo anno di vita sono diminuiti del 76% rispetto al periodo precedente all'immunizzazione introdotta nel novembre 2024. Non si tratta di un vaccino, l'anticorpo neutralizza direttamente il virus e gli impedisce di entrare nelle cellule delle vie respiratorie. I numeri delle precedenti campagne ci dicono che a fronte di un aumento della copertura si riducono in modo molto significativo i ricoveri, spiega l'assessore alle politiche per la salute di Viale Aldo Moro, Massimo Fabi. Con questa campagna su base volontaria, ma che ci auguriamo possa trovare ampia adesione, proteggiamo i bambini da una malattia che può avere conseguenze gravi, soprattutto per i neonati. L'obiettivo della regione è continuare a garantire un'assistenza capillare, mettendo in rete punti nascita, pediatria, servizi territoriali e professionisti che accompagnano le famiglie fin dai primi giorni e mesi di vita. In attesa delle raccomandazioni del Ministero della Salute, la priorità va ai nati tra agosto 2026, chiamati a partire da ottobre, e marzo 2027, e ai prematuri e ai bambini con patologie che aumentano il rischio. Per chi viene alla luce da ottobre a marzo, la dose sarà somministrata nei punti nascita prima della dimissione. Per i bambini a rischio saranno coinvolte anche neonatologie, pediatrie e cardiologie pediatriche. I nati da aprile a luglio 2026 potranno riceverla con le pediatrie di comunità.
2: A Bologna istituzioni, magistrati ed esperti si sono confrontati in un convegno sul diritto dei minori a crescere in famiglia. Al centro l'urgenza di decisioni tempestive e percorsi di affido capaci di garantire stabilità e futuro anche agli adolescenti. Servizio di Gianluigi Lucarelli.
3: Garantire ai minori fuori famiglia il diritto di crescere in un ambiente stabile ed accogliente con decisioni tempestive e progetti di vita concreti. E questo è il tema del convegno che è stato organizzato a Bologna dalla cooperativa Kairos con magistrati, istituzioni ed esperti italiani ed internazionali. Al centro del confronto il ruolo della giustizia minorile, dei servizi sociali e dell'affido familiare. La senatrice Sandra Zampa ha richiamato la necessità di aggiornare le norme sulla tutela dei minori. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni ed operatori, perché anche preadolescenti e adolescenti possano trovare una famiglia e costruire un futuro stabile.
5: Sono state avanzate proposte e anche esperienze, soprattutto molto positive e molto interessanti, per tornare a fare in modo che l'affido familiare sia prima di tutto efficace per i nostri ragazzi, per quelli che una famiglia su cui contare magari non ce l'hanno in certe fasi della vita.
6: Noi dal 2013 ci occupiamo proprio di collocare in famiglia i minori che sono destinati a rimanere in Kairos. Con questo convegno oggi siamo riusciti a portare l'attenzione proprio sulla vita di questi bambini, di questi ragazzi, che viene trascorsa soprattutto in queste comunità. Quindi l'obiettivo è quello di dare una famiglia a questi minori, come il nostro legislatore richiede. Noi con il percorso Kairos diamo questo sostegno, questa prossimità alle famiglie attraverso la figura di un tutor Kairos che è presente nelle necessità e nelle emergenze H24.
7: Sono stati tanti spunti, tante indicazioni, direi che le più importanti sono quelle relative alla necessità di arrivare nei tempi ragionevoli, rispettosi della crescita dei bambini, a una definizione del loro progetto di vita e quindi a garantire un contesto familiare possibilmente stabile e sicuro, togliendoli da una condizione di incertezza.
2: Nell'intervista Sandra Zampa, senatrice, Monica Neri, presidente dell'associazione Kairos, e Marco Chistolini, psicologo. Dal 29 ottobre al 2 novembre Bologna promuove una serie di appuntamenti dedicati al ricordo di Francesco Guccini per sancire il profondo legame che ha sempre unito il gigante di Pavana alla città delle torri. Sentiamo l'intervista all'assessore alla cultura del Comune di Bologna, Daniele Del Pozzo.
8: Il Comune di Bologna ha accolto ciò che avveniva spontaneamente in città, ma ha costruito intorno anche un programma molto articolato, ovviamente sempre in rispetto e con la collaborazione della famiglia, e c'è una parte anche bella perché è spontanea come le cantate Bologna, però c'è anche un progetto speciale che era quello fatto iniziare anche con Francesco Guccini in vita con il Teatro Comunale di Bologna, ed è un'opera che porta la sua canzone, le sue canzoni, la sua poesia accompagnata dal repertorio lirico-sinfonico. È un esperimento, era un azzardo che aveva trovato anche una piena adesione da parte dell'artista e con la sua consueta ironia. Credo che la cosa sorprendente di questa città sia che partecipa in maniera molto calda. Come Comune di Bologna siamo anche molto felici di registrare quanta felicità ci sia nel cantare insieme le canzoni di Guccini, e sono canzoni che hanno fatto diventare Bologna la città che è, perché Guccini ha raccontato Bologna, l'ha illustrata, ed è straordinario vedere anche quanti giovani siano pronti a farlo.
2: Era questa l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale. Grazie per l'attenzione, a tutti l'auguro di un buon proseguimento di ascolto.
1: Radio Italia anni 60, un ricordo internazionale.

Un vecchio pescatore non può più, porta la barca a remi fin laggiù. Se guarda il mare suo con nostalgia,

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.
3: Radio Italia anni 60. Effervescente, naturale.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Ritrovati l'appuntamento con informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60. Dopo 44 anni di carriera politica, Pier Ferdinando Casini si fa da parte, ma sul fronte bolognese nessuno può sbilanciarsi. È il parlamentare in carica da più tempo. Prima elezione 1983. Dopo 44 anni trascorsi ininterrottamente in Parlamento, Pier Ferdinando Casini ha detto che non si ricandiderà alle prossime elezioni politiche. Lo ha fatto con alcuni post sui social e con un'intervista al Corriere della Sera, a cui ha detto che non si ricandiderà per cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno agli elettori. Nelle scorse ore si sono susseguite le reazioni politiche alla notizia. L'ex premier Romano Prodi ha già detto di non vedere Casini in pensione. Aspetta altri eventi, si è limitato a commentare il professore. Il riferimento è probabilmente alla poltrona di Presidente della Repubblica, per la quale quello di Casini è stato più volte in passato fra i nomi in ballo. E il prossimo Parlamento sarà quello che eleggerà il successore di Mattarella. E sul fronte bolognese la rinuncia di Casini fa spazio a nuovi nomi, di cui oggi sono pieni i quotidiani locali. Nomi forse in partenza per Roma con le prossime elezioni, da Tosiani a Caliandro, da Priolo a Taruffi. Ma al momento non è ancora nota la data del voto, forse a maggio, insieme con le amministrative di alcuni grandi comuni, fra cui anche Bologna. L'alternativa sarebbe ottobre, a scadenza naturale della legislatura. Andiamo in piazza Rossini, conclusi i lavori a San Giacomo Maggiore, prevista una nuova configurazione della piazza pedonale. Piazza Rossini verso una nuova trasformazione, conclusi i lavori di restauro della chiesa di San Giacomo Maggiore, è stato rimosso il cantiere che occupava la piazza, per il quale era stata smantellata l'installazione temporanea precedente. In queste immagini vedete le ultime fasi di rimozione. Ora, fa sapere il comune, le operazioni di smontaggio consentono il ripristino dell'area in zona universitaria. Con la delibera approvata in giunta, nei prossimi mesi arriverà un nuovo allestimento temporaneo. L'amministrazione propone una nuova configurazione viaria che conferma la vocazione pedonale della piazza. Il transito per i veicoli sarà organizzato attraverso una chicane, una soluzione già sperimentata durante i lavori. Questo assetto, spiegano da Palazzo D'Accursio, è stato studiato per moderare la velocità dei mezzi e garantire maggior sicurezza alle persone. Palazzo D'Accursio sta anche lavorando alla sistemazione definitiva dell'intera zona. Anche in questo caso l'amministrazione indica come obiettivi la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e una maggiore sostenibilità. Tra gli interventi in programma c'è la cosiddetta desigillazione dei suoli, con lo scopo, si legge nel comunicato stampa del comune, di rendere il centro storico più resiliente ai cambiamenti climatici. La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del governo, sproporzionate le norme dell'Emilia-Romagna contro l'overtourism, nel mirino l'obbligo di cambio di destinazione d'uso e le restrizioni previste per le locazioni brevi. Il servizio è di Gianluigi Lucarelli.
3: La legge dell'Emilia-Romagna sugli affitti brevi è sproporzionata rispetto all'obiettivo di contrastare l'overtourism. A stabilirlo è la Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso del governo contro due articoli della legge regionale approvata nel 2025. Nel mirino della Consulta, le norme che introducevano una specifica destinazione urbanistica per gli immobili destinati alle locazioni brevi, imponendo un cambio di destinazione d'uso, e consentivano ai comuni di stabilire condizioni particolari per queste attività in determinate aree del territorio. La Corte riconosce che limitare il sovraffollamento turistico è un obiettivo meritevole di tutela, ma giudica eccessiva la misura prevista dall'articolo 4 perché applicata all'intero territorio regionale. Secondo i giudici, inoltre, la disciplina creava una disparità di trattamento tra chi affitta abitazioni per brevi periodi e chi gestisce altre strutture ricettive extra alberghiere, un obbligo che grava sui primi anche quando le locazioni sono occasionali, mentre le seconde devono essere gestite in forma imprenditoriale. Il vizio di sproporzione individuato nell'articolo 4 si riflette anche sull'articolo 5, che disciplina le condizioni per l'insediamento delle locazioni brevi. La decisione della Consulta interviene dunque sulle regole introdotte dalla Regione per contenere l'impatto degli affitti turistici senza mettere in discussione la legittimità dell'obiettivo di contrastare l'overtourism, ma richiedendo misure proporzionate e non discriminatorie.
2: Parte la campagna della Regione per immunizzare i neonati contro il virus sinciziale, servizio di Marcello Bartolini.
4: immunizzare i neonati contro il virus respiratorio sinciziale. Riparte in Emilia Romagna la campagna per fronteggiare le infezioni respiratorie nei primi anni di vita, responsabile della bronchiolite dei neonati. La profilassi è volontaria e consiste in una singola dose di anticorpo monoclonale che protegge per 5-6 mesi, quindi per tutta la stagione autunnale e invernale. Nella stagione scorsa, fanno sapere dalla regione, la copertura ha raggiunto l'88%, era l'83% nel 2024-2025 e i ricoveri per virus respiratorio sinciziale nel primo anno di vita sono diminuiti del 76% rispetto al periodo precedente all'immunizzazione introdotta nel novembre 2024. Non si tratta di un vaccino, l'anticorpo neutralizza direttamente il virus e gli impedisce di entrare nelle cellule delle vie respiratorie. I numeri delle precedenti campagne ci dicono che a fronte di un aumento della copertura si riducono in modo molto significativo i ricoveri, spiega l'assessore alle politiche per la salute di Viale Aldo Moro, Massimo Fabi. Con questa campagna su base volontaria, ma che ci auguriamo possa trovare ampia adesione, proteggiamo i bambini da una malattia che può avere conseguenze gravi, soprattutto per i neonati. L'obiettivo della regione è continuare a garantire un'assistenza capillare, mettendo in rete punti nascita, pediatria, servizi territoriali e professionisti che accompagnano le famiglie fin dai primi giorni e mesi di vita. In attesa delle raccomandazioni del Ministero della Salute, la priorità va ai nati tra agosto 2026, chiamati a partire da ottobre, e marzo 2027, e ai prematuri e ai bambini con patologie che aumentano il rischio. Per chi viene alla luce da ottobre a marzo, la dose sarà somministrata nei punti nascita prima della dimissione. Per i bambini a rischio saranno coinvolte anche neonatologie, pediatrie e cardiologie pediatriche. I nati da aprile a luglio 2026 potranno riceverla con le pediatrie di comunità.
2: A Bologna istituzioni, magistrati ed esperti si sono confrontati in un convegno sul diritto dei minori a crescere in famiglia. Al centro l'urgenza di decisioni tempestive e percorsi di affido capaci di garantire stabilità e futuro anche agli adolescenti. Servizio di Gianluigi Lucarelli.
3: Garantire ai minori fuori famiglia il diritto di crescere in un ambiente stabile ed accogliente, con decisioni tempestive e progetti di vita concreti. E questo è il tema del convegno che è stato organizzato a Bologna dalla cooperativa Kairos, con magistrati, istituzioni ed esperti italiani ed internazionali. Al centro del confronto il ruolo della giustizia minorile, dei servizi sociali e dell'affido familiare. La senatrice Sandra Zampa ha richiamato la necessità di aggiornare le norme sulla tutela dei minori. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni ed operatori, perché anche preadolescenti e adolescenti possano trovare una famiglia e costruire un futuro stabile.
5: Sono state avanzate proposte e anche esperienze, soprattutto molto positive e molto interessanti, per tornare a fare in modo che l'affido familiare sia prima di tutto efficace per i nostri ragazzi, per quelli che una famiglia su cui contare magari non ce l'hanno in certe fasi della vita.
6: Noi dal 2013 ci occupiamo proprio di collocare in famiglia i minori che sono destinati a rimanere in Kairos. Con questo convegno oggi siamo riusciti a portare l'attenzione proprio sulla vita di questi bambini, di questi ragazzi, che viene trascorsa soprattutto in queste comunità. Quindi l'obiettivo è quello di dare una famiglia a questi minori, come il nostro legislatore richiede. Noi con il percorso Kairos diamo questo sostegno, questa prossimità alle famiglie attraverso la figura di un tutor Kairos che è presente nelle necessità e nelle emergenze H24.
7: Ci sono stati tanti spunti, tante indicazioni. Direi che le più importanti sono quelle relative alla necessità di arrivare nei tempi ragionevoli, rispettosi della crescita dei bambini, a una definizione del loro progetto di vita e quindi a dare, garantire un contesto familiare possibilmente stabile, sicuro, togliendoli da una condizione di incertezza.
2: Nell'intervista Sandra Zampa, senatrice, Monica Neri, presidente dell'associazione Kairos, e Marco Chistolini, psicologo. Dal 29 ottobre al 2 novembre Bologna promuove una serie di appuntamenti dedicati al ricordo di Francesco Guccini per sancire il profondo legame che ha sempre unito il gigante di Pavana alla città delle torri. Sentiamo l'intervista all'assessore alla cultura del Comune di Bologna, Daniele Del Pozzo.
8: Il Comune di Bologna ha accolto ciò che avveniva spontaneamente in città, ma ha costruito intorno anche un programma molto articolato, ovviamente sempre in rispetto e con la collaborazione della famiglia, e c'è una parte anche bella perché è spontanea come le cantate Bologna, però c'è anche un progetto speciale che era quello fatto iniziare anche con Francesco Guccini in vita con il Teatro Comunale di Bologna, ed è un'opera che porta la sua canzone, le sue canzoni, la sua poesia accompagnata dal repertorio lirico-sinfonico. È un esperimento, era un azzardo che aveva trovato anche una piena adesione da parte dell'artista e con la sua consueta ironia. Credo che la cosa sorprendente di questa città sia che partecipa in maniera molto calda. Come Comune di Bologna siamo anche molto felici di registrare quanta felicità ci sia nel cantare insieme le canzoni di Guccini, e sono canzoni che hanno fatto diventare Bologna la città che è, perché Guccini ha raccontato Bologna, l'ha illustrata, ed è straordinario vedere anche quanti giovani siano pronti a farlo.
2: Era questa l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale. Grazie per l'attenzione, a tutti l'auguro di un buon proseguimento di ascolto.
1: Radio Italia anni 60.
9: Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella.
1: Il meglio di sempre.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Re Artù.
2: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
2: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
4: Convivi ogni giorno con il dolore, inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
5: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy. L'energia cambia. Tu anticipala.
6: Dati d'ascolto straordinari per Radio Italia anni 60. 197.000 ascolti medi giornalieri nel primo semestre 2025, con un aumento del 177% rispetto al 2024. Dati Audi Radio ottobre 2025.
7: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 847.
8: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico.

0: romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331-436-2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi, al Darsena Sunset.
1: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60 800 911 558.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Re Artù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
3: L'appuntamento con la rassegna stampa di 7 Gold è da lunedì al venerdì alle 8 di mattina e il sabato alle 9 di mattina. L'appuntamento con l'informazione.
1: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire quattro nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it. Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada. Comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
4: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Goditi un nuovo modo di promuovere la tua attività su Radio Italia anni 60. Fatti sentire, fatti ricordare, fatti conoscere. La pubblicità su Radio Italia anni 60 non si dimentica. Fai la scelta giusta. Radio Italia anni 60. Per la tua pubblicità chiama all'800 911 558.

gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti. Perché solo la senti. Puoi ascoltare le più belle canzoni di ieri e di oggi senza limiti.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Sono le 7:03.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese, stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
5: Radio Italia anni 60.

0: prenditi cura di me.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.
2: Ho visto

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: No! E adesso cosa faccio?
4: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
5: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
6: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
7: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
8: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
7: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. SpectraImpianti.it.
9: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
10: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

0: anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
1: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
2: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme. Chiama noi clown2.0.it.
3: Cosa significa per te lavorare Mondore in una parola?
4: Per me Mondore è il meglio.
5: Mondore? Per me Mondore è la regola.
6: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
7: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
8: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
0: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
1: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
9: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
10: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
11: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
12: 800 911 558. Il miglior investimento per garantire il futuro della tua azienda. Scegli di pubblicizzare la tua attività con un'azione vincente. Scegli Radio Italia anni 60. È una pubblicità che si fa ricordare. È così che ti guadagnerai un posto al sole nella memoria di chi ascolta. Chiama l'800 911 558. Il momento giusto è adesso.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Bentrovati, ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Se aggrediti combatteremo, avverte il Cremlino. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo. La richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi, le voci dei lavoratori e dei sindacati.
6: Dobbiamo e abbiamo l'obbligo di far sentire la voce di noi lavoratori che spesso è rimasta in silenzio.
7: Perché ognuno di questi lavoratori è a un metro dal perdere il proprio posto di lavoro.
8: Non ci fermeremo se non arriveranno risposte. È un decreto insoddisfacente, l'unica soluzione possibile è l'intervento pubblico per garantire un processo di transizione ecologica e sociale.
5: Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Radio Italia anni 60, meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Sull'Emilia-Romagna dunque il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata prevalentemente assolata con più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola. Il clima comunque sarà asciutto su tutta la regione e le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 21-23 gradi. Segnaliamo un po' di vento che a tratti si farà sentire su le zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Italia anni 60.

0: da Spot!
1: Perché noi?
2: Perché siamo gli ufficiali.
1: Perché diamo 6 anni di garanzia.
2: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
1: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
2: Ti aspettiamo.
1: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
3: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia. Cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni a Minerbio, via Roma 16C.
4: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
5: 24 e 25 ottobre c'è profumo di festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.B.
6: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
7: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
8: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
9: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
10: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.

0: 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Viper.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Radio Italia anni 60.
15: Benvenuti all'appuntamento con le stelle. L'oroscopo del giorno con Roberto.
16: Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Benvenuti da Roberto al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Allora partiamo subito dall'Ariete. In amore vivrete un momento di eros mentale. Una discussione su un tema tecnico o su una strategia di vita vi farà sentire molto più vicini al partner di qualsiasi gesto romantico tradizionale. Toro, oggi la vostra attenzione sarà tutta per i vostri piedi o per le vostre mani. Cercherete scarpe più comode o un modo per proteggere le mani se fate lavori manuali. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia letta online. Non vi fiderete del titolo e andrete a cercare la fonte originale, scoprendo che la realtà è molto più sfumata e interessante di come viene raccontata. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy. Deciderete di non raccontare un vostro successo o un vostro dubbio a nessuno, tranne che al partner, creando una bolla di fiducia esclusiva. Leone, oggi sarete i maestri della puntualità. Arriverete in anticipo ovunque, godendovi quel tempo di attesa per osservare gli altri senza essere visti. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui archiviate le vostre password o i vostri documenti sensibili. La sicurezza oggi è la vostra ossessione, ma risolverla vi darà una pace mentale immensa. Bilancia, sarete pronti in amore a perdonare una piccola goffaggine del partner che solitamente vi avrebbe irritato. La vostra pazienza oggi sarà infinita, basata sulla consapevolezza che nessuno è perfetto. Scorpione, sarete incuriositi da un rebus o da un enigma incontrato per caso. Non mollerete la presa finché non avrete trovato la soluzione, usando una logica laterale che vi sorprenderà. Sagittario, deciderete di ignorare le notifiche del telefono per diverse ore. Questo isolamento vi permetterà di finire un libro o un lavoro importante, regalandovi un senso di libertà quasi dimenticato. Capricorno, vivrete una giornata di grande concretezza in amore. Parlerete di soldi, di casa o di impegni comuni con una tale chiarezza che il partner si sentirà finalmente sollevato e supportato. Acquario, sarete attratti dall'idea di imparare una nuova parola o un nuovo termine tecnico in una lingua straniera. Questo piccolo esercizio mentale aprirà una finestra su un modo di pensare molto diverso.
0: Pesci. Sarete sensibili al sapore dell'acqua di una bevanda naturale. Cercherete la purezza, la semplicità, rifiutando tutto ciò che è troppo processato o artificiale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
15: Era l'appuntamento con le stelle. L'oroscopo del giorno torna domani.
17: I don't know you're looking for.
8: Radio Italia anni 60. La passione per la musica.
18: La passione per la musica.
8: La passione per la musica.
18: La passione per la musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: Maria, sai che c'è anche la sede Aspi a Imola? Davvero?
3: Ma che bello!
2: Ma offrono gli stessi servizi delle sedi di Bologna? Ti aiutano con affitti, contratti, consulenze legali, notarili, tecniche condominiali, pratiche sulla casa e tutela della proprietà, e ti fanno la dichiarazione dei redditi.
3: Finalmente qualcuno che ti spiega tutto in modo semplice.
2: Che bello sentirsi protetti e tutelati! Aspi Imola, a tutela dei proprietari immobiliari.
4: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
5: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
6: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
5: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
6: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
5: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
7: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
8: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News. Su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Questa è Radio Italia anni 60. Le più belle canzoni di ieri, tutta la melodia di oggi.
1: Anni 60.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono le 9:02.
7: Radio Italia anni 60. L'informazione.
8: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova, a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita. Al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendhal 23 e a Ferrara in via Padova 197. Anche sabato, tutto il giorno.
4: No! E adesso cosa faccio?
5: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
6: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di Grande Impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande Impero Germoglio. Siamo di un'altra pasta.
8: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. SpectraImpianti.it.
9: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
10: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
9: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
10: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
9: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
11: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
9: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
12: Ogni giorno vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60. Un piacere

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Edoardo.
0: Indovina un po'.
1: Sta al centro di cene o conversazioni. Può avere forme diverse e quattro gambe. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 ottobre del 2016, Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura.
0: Lo sapevi che...
1: A Pompei è stato ritrovato un mosaico raffigurante Alessandro Magno alla battaglia di Isso. Realizzato con milioni di tessere piccolissime, testimonia il livello straordinario dell'arte musiva romana e l'ammirazione per il mondo greco.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è prammatica. Il termine nasce nel linguaggio giuridico, ma si è esteso in quello comune. Indica una consuetudine in certe circostanze della vita sociale. Per esempio, in alcune feste è di prammatica indossare la cravatta, o per qualcuno è di prammatica essere scortesi.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Tutta Roma osanna. Insomma, a Roma lo sanno tutti. Non si può mantenere un segreto manco morti. Dal film Totò e Cleopatra.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: Sta al centro di cene o conversazioni. Può avere forme diverse e quattro gambe. Cos'è? Il tavolo.
0: Era l'almanacco del giorno.
2: Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti, la senti, la senti.
3: Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

0: Italia anni 60. Spot!
1: 24 e 25 ottobre! C'è Profumo di Festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
2: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
3: Cosa significa per te lavorare in Mondorè in una parola?
4: Per me Mondorè è il meglio.
5: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
6: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
7: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
8: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
9: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
10: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
11: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
10: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
11: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
12: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
13: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di ufficio per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
14: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60. La pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: Italia anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei Teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
4: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali e la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.

0: accendi e ti sorprende. Radio Italia anni 60, emozioni in musica dall'Italia e dal mondo.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Info su Volkswagen.it.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna. A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
3: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment, ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
4: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
5: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
6: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
7: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
8: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada. Comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
9: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
0: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
1: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. spectraimpianti.it.
2: Alla gioielleria Govoni di Minerbio cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
3: No! E adesso cosa faccio?
4: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
5: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
6: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
7: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
8: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
9: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature. Situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
10: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 11:02.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Notte di Champions per Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Brugge, partenopei giocano a Villarreal. Parola a Chivu e a Max Allegri, orientata a schierare dal primo minuto McTominay.
6: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
7: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
5: Domani in Roma Real Madrid, ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana ad aver incamerato i 3 punti all'esordio, sarà ospite del Feyenoord. Azzurri del calcio a Firenze nel ritorno del primo turno delle qualificazioni mondiali. Alle 18:15 arriva la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Basket, dopo aver perso 3 delle prime 4 in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano aspetta il Forum alle 20:30 in Real Madrid, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Radio Italia anni 60, un piacere da ascoltare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Starray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve. E goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
2: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme. Chiama noi, clown2.0.it.
3: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Fono, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
4: Perché noi?
3: Perché siamo gli ufficiali.
4: Perché diamo 6 anni di garanzia.
3: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
4: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
3: Ti aspettiamo.
4: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
5: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
6: Il comune di Molinella, in collaborazione con la Proloco, presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
7: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
8: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
9: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
10: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
8: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo.

0: Radio Italia anni 60. Spot! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
0: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
2: Cosa significa per te lavorare in Mondorè in una parola?
3: Per me Mondorè è il meglio.
4: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
5: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
6: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
7: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
8: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
9: Maria, dove corri?
10: A rinnovare la tessera ASPI.
9: Cos'è?
10: ASPI è l'associazione che tutelano i piccoli proprietari immobiliari. Ci aiutano in tutto. Dichiarazione dei redditi, IMU, contratti di affitto.
9: Pensa, hanno anche un servizio di ristrutturazioni chiavi in mano e un'agenzia immobiliare.
10: Contattali allo 051 27 71 11 e prendi appuntamento in una loro sede. In via Testoni, Borgo Panigale, Casalecchio, Emilia Levante e Imola.
9: Grazie Maria, sei un'amica.
11: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito www.giardinovillaconti.it.
12: Lucio Dalla sulla panchina. La statua originale è tornata a Bologna. Vieni. Nessuna prenotazione, nessun biglietto, solo l'emozione di un selfie. Sede di 7 Gold, in via dell'Arcoveggio 49/5 a Bologna. Da lunedì a sabato dalle 8 alle 18. Lucio Dalla sulla panchina. La statua originale è tornata a Bologna.

0: Sono le 11:59.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati, tutto pronto al Policlinico Gemelli per accogliere Papa Leone, che tra oggi e domani sarà operato per la rimozione di un nodulo al polmone. Pronta una stanza al decimo piano, ma non l'appartamento dove furono ricoverati i papi Wojtyła e Bergoglio, perché in ristrutturazione. Preoccupato ma fiducioso il segretario di Stato Pietro Parolin.
3: Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito, e normalmente queste cose quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverlo.
2: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, sventrato un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne, Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria, due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, dispersi altri 11. Una delle due navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Inter Bruges e Via Real Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo il KO all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in classifica, senza punti dopo 6 turni di Serie A, ha esonerato il tecnico Stroppa. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
2: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370-337-9107 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
6: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
7: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
8: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
9: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
10: Villa Conti, San Giovanni Persiceto, un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. www.giardinovillaconti.it.
11: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiama lo 051 32 0900.
12: Novità di palinsesto, statistiche, video dei nostri personaggi, last minute, offerte mirate e tanto altro. Per rimanere sempre informato sulle emittenti del nostro gruppo, segui la pagina Facebook Media e Media 93 Crescere Insieme. Per far crescere la tua azienda, meglio affidarsi a chi lo fa con passione da sempre.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.
1: Radio Italia anni 60.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Italia anni 60. Spot!
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo.

0: C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di comproro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
2: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
1: In cosa consiste la tua attività?
2: Sogni d'Oro è un negozio di comproro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
1: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
2: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
1: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
2: La borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati, che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
2: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione dei gioielli considera anche il valore delle pietre e non solo il peso del metallo. Questo per il cliente rappresenta anche un guadagno ulteriore.
1: E il cliente che vende a Sogni d'Oro un proprio oggetto, come riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
1: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, compro oro a Bologna, che si trova esattamente dove?
2: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare. Con Sogni d'Oro valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42.
0: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
3: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
4: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.

montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni. Lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni. I padri han biasimato la tua azione, la chiesa t'ha bollato di eresia. Il cambiamento impone la reazione.

tenteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli che più cristiano imporsi

volevo dedicarti quattro righe, per quanto può valere una canzone. Credo che tu abbia fatto qualche cosa, anche se questa è solo un'opinione.

0: Radio Italia anni 60.
1: Volevo stare un po' da sola,

0: Italia anni 60. Spot!
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
4: Sono le 13 e 5 minuti.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Gravi conseguenze, i tagli internazionali alla cooperazione stanno cancellando le conquiste fatte negli ultimi decenni nella salute delle bambine. Lo dicono i dati del dossier in difesa di Terre des Hommes. Ascoltiamo il direttore generale Paolo Ferrara.
7: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, penso all'istruzione, alle mutilazioni genitali femminili, ma anche le gravidanze precoci, quello che sta accadendo è che a causa dei tagli voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti. Questo significa che avremo 6 milioni di bambini che non potranno andare a scuola nei prossimi anni, significa sempre più bambine che non potranno accedere a servizi di prevenzione e questo significa anche aumento delle gravidanze precoci e delle mutilazioni genitali femminili.
6: Tagli e sacrifici è quello che denuncia Federconsumatori sull'andamento dei prezzi al consumo. Rispetto al 2025 i prodotti ortofrutticoli sono aumentati del 12%, seguiti dalla carne che è cresciuta del 7% e dalle uova al più 16%. L'associazione chiede un taglio delle accise congruo e non sporadico. Io obietto la guerra è la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Emergency per il diritto all'obiezione di coscienza. Ascoltiamo Claudio Iampaglia della campagna Ripudia.
8: Tutti i sondaggi, le indagini di opinione ci dicono che la popolazione, anche quella italiana, non vuole essere coinvolta, è contraria alla guerra, come contraria al riarmo. E allora la campagna Ripudia di Emergency prova a dare voce a questa opinione pubblica con una legge di iniziativa popolare per affermare il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra, cioè il diritto di dichiararsi indisponibili a fornire le proprie competenze, il proprio lavoro, il proprio consenso alla guerra, come vorrebbe l'articolo 11 della nostra Costituzione. Lavoratori della logistica, della meccanica, ricercatrici, ricercatori, chiunque possa a suo malgrado contribuire alla macchina che rifornisce di armi le guerre dovrebbe potersi rifiutare.
6: Situazione insostenibile, da mesi le famiglie rom residenti nel villaggio attrezzato in zona Asia, Giuliano, in Campania sono alle prese con l'emergenza idrica. Lo denuncia l'associazione 21 luglio che spiega come nell'insediamento vivano 89 persone, tra cui 49 minori, prive di accesso all'acqua. Cultura per tutti, grande partecipazione alle giornate FAI d'autunno. Nel weekend 400.000 visitatori in oltre 700 luoghi d'arte, storia e natura, aperti eccezionalmente in 350 città. Il più visitato è Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, riaperto per la prima volta dopo un importante restauro, insieme alla chiesa di Sant'Egidio e al suo giardino storico. Piccoli segni di pace, lo Shakhtar Donetsk sbarca a Bergamo, trasporto e integrazione. È stata inaugurata la scuola calcio dello storico club ucraino tra i più titolati dell'Est Europa. L'Academy, già presente in vari paesi tra Europa e Nord America, accoglierà bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
9: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Alla gioielleria Govoni di Minervio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minervio, via Roma 16C.
2: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema, il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
3: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
4: No! E adesso cosa faccio?
5: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica a Gusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaagustosnc.com.
4: E ricorda, Idraulica a Gusto, il tuo idraulico al momento giusto.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
7: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
8: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
10: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Italia anni 60. Spot!
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona perché mia.
6: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendal 23 e a Ferrara in via Padova 197. Anche sabato, tutto il giorno.
4: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment. Ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
5: Perché noi?
6: Perché siamo gli ufficiali.
5: Perché diamo 6 anni di garanzia.
6: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
5: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
6: Ti aspettiamo.
5: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e via Le Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
7: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente, impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Fono, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
8: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
9: Cosa significa per te lavorare in Mondore in una parola?
10: Per me Mondore è il meglio.
11: Mondore? Per me Mondore è la regola.
12: Per me
11: Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
13: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
14: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
15: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.
16: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60. La pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza li aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. C'è un minerale che a contatto con l'acqua piovana o di mare potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina, che per queste speciali caratteristiche è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione. Mentre i danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno, gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Italia anni 60. Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60.
6: Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Sull'Emilia-Romagna dunque il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata prevalentemente assolata con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola. Il clima comunque sarà asciutto su tutta la regione e le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 21-23 gradi. Segnaliamo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Italia anni 60, il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot! ASPI è l'associazione che tutela noi piccoli proprietari immobiliari. Ci aiutano in tutto. Dichiarazione dei redditi, IMU, contratti d'affitto. Pensano anche un servizio per le ristrutturazioni chiavi in mano e un'agenzia immobiliare. Contattali allo 051 27 71 11.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 30.500 euro.
0: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
2: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
3: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
4: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
5: No! E adesso cosa faccio?
6: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
7: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
8: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
9: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
10: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
11: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. SpectraImpianti.it.
12: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.

0: 80. Spot!
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60.
1: Spot!
0: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
2: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
3: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
0: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
2: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te. sanitariacalderino.it.
4: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
5: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita. Al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
6: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
7: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
8: Novità di palinsesto, statistiche, video dei nostri personaggi, last minute, offerte mirate e tanto altro. Per rimanere sempre informato sulle emittenti del nostro gruppo, segui la pagina Facebook Media e Media 93 Crescere Insieme. Per far crescere la tua azienda, meglio affidarsi a chi lo fa con passione da sempre.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 15 e 5 minuti.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista una settimana circa di degenze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto e molti deputati presenti, ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Nessun accordo tra Russia e Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missile di Mossa su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca. Sport: Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A senza punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Radio Italia anni 60.
6: Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella.
4: Il meglio di sempre.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Info su Volkswagen.it.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: Alla gioielleria Govoni di Minerbio cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
4: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
6: 24 e 25 ottobre c'è profumo di festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.P.
7: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia Romagna. Ti aspettiamo.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
9: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
8: Proprio così, se ne trovi anche una sola di 21 anno, torniamo gratuitamente.
9: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
10: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.
11: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348-2700-745.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni.

0: su skoda-auto.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Franci Chicken Strips, tutto per il tip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90€, Felix busta da 44 pezzi a 14,90€ e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90€. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
3: Cosa significa per te lavorare in Mondoré in una parola?
4: Per me Mondoré è il meglio.
5: Mondoré? Per me Mondoré è la regola.
6: Per me Mondoré è un nome, una casa e una garanzia.
7: Mondoré è la certezza di fare la cosa giusta.
8: Ecco perché Mondoré è l'agenzia più bella che c'è.
9: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
10: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
11: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
10: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
11: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
10: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
12: Ciao a tutti da Alessandro Galli, raddoppia l'appuntamento con Pronto 7 Gold, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ma attenzione, siamo anche in diretta il sabato dalle 10 alle 12.30. Ogni giorno una buona motivazione per ascoltare insieme bella musica e divertirci. Vi aspetto con Pronto 7 Gold.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti. Perché solo la senti. Puoi ascoltare le più belle canzoni di ieri e di oggi senza limiti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Sono le 16 e 5 minuti.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice accolto dai vertici della fondazione apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPB da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Sport, quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Radio Italia anni 60.

0: Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Starray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
5: No! E adesso cosa faccio?
6: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
7: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto. Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
8: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
9: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito

0: la qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna. Dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162. I am the passenger.
1: A parlare prima o poi parlo io. Allora, buongiorno, questo è il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobasti, Silvia Fava in regia. Programma in onda ormai da 300 anni qui su Radio Italia, anni 60. C'è qualcuno mi sente?
2: Mi sono messo in posizione Tutankhamon proprio per sottolineare la quantità di anni la quale andiamo in onda da questa scellerata radio.
1: Ah, non lo so, guarda, eravamo dei ragazzini.
2: Facciamo dei ringraziamenti, perché noi abbiamo passato la nostra carriera praticamente radiofonica in radio, Radio Italia anni 70, e abbiamo cambiato più volte il format, come dicono quelli fini, della trasmissione. Ricordo che c'è stato un periodo che parlavamo assolutamente di quello che sentivamo la sera tornando dagli spettacoli, e c'era Maurizio Costanzo che aveva degli ospiti alquanto improbabili. E c'era questo signore che andava sulle colline di Romagnolo, esatto, e andava a cercare gli gnomi. Lui conosceva gli gnomi, andava a parlare con gli gnomi e conosceva lo gnomo principale, che era Ardusli. Ardusli era il gnomo numero uno. Ebbene, noi dobbiamo ringraziare uno dei nostri ascoltatori, che evidentemente sono anni e anni e anni e anni che ci ascolta, tal Gabriele Bianchi, che noi abbracciamo fortemente. Ci ha mandato una foto e ha detto: ho trovato Ardusli. Infatti è una foto di un gnomo. Grazie, sì, grazie, grazie, grazie per questa fedeltà che vi pervade davvero. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Prendiamo come esempio il nostro Gabriele Bianchi, che ci ha fatto questo regalo credibile, ci ha fatto ridere. Grazie mille, Gabri.
1: Beh, che poi non è che abbiamo cambiato tantissimo il format, diciamo che gli argomenti sono cambiati. Ogni tanto facevamo qualche personaggio che interveniva, tipo la nonna novella, il Cide Fissante, sì, ma
2: esatto.
1: Ogni tanto lo facciamo ancora, adesso mi metto dietro, faccio qualche altro pezzo di Alcide. E inizialmente però il programma si chiamava Barzomanzia, perché noi traevamo dei presagi dalle barzellette che ci raccontavano gli ascoltatori. Io facevo
2: esattamente.
1: E
2: io facevo il mago du rapimento, con le conchiglie.
1: Avevamo, e credo che ci sia ancora lì sotto al banco, un barattolo pieno di...
2: Eccolo lì.
1: Basta! Un barattolo.
2: Il bussolotto pieno di conchiglie, che io abilmente...
1: Ribaltavi sul tavolo... E poi dalla disposizione, dalla qualità delle conchiglie si traeva dallo spiccio. È durato un paio d'anni, poi però sai com'è, le barzellette alla fine erano sempre quelle, raccontate magari in modo diverso, però le barzellette quelle sono. All'inizio era facile selezionare, dopo un po' passavamo un'ora lì a ascoltare tutte le barzellette che ci avevano mandato, ed erano quasi tutte già sentite due, tre o più volte. Allora abbiamo trasformato il Manicomico con commenti sull'attualità, su quello che succede, qualunque cosa praticamente. Ci siamo adattati a tutto. Allora adesso andiamo a vedere un giornale.
2: Sentiamo un po' la bella notizia del giornale.
1: Il giornale in questione è Il Messaggero di Roma. Sì. Influenza.
2: Cazzo, si fa il Messaggero di Roma in montagna? Tu prendi il Messaggero di Roma e sei in Val di Zoldo, porca miseria.
1: Guarda, ci sono tutti: Il Giorno, La Stampa, Il Corriere delle Alpi, tranne il resto del Carlino.
2: Immaginavo.
1: D'estate c'è, perché ci sono molti bolognesi. Adesso in ottobre, a parte che stanno chiudendo tutti, gelaterie, bar, ristoranti. Dobbiamo fare una cena, perché c'è il mio compleanno il 14, assieme a quello di altri due amici qua della zona, e stiamo un po' stentando a trovare il ristorante, perché
2: non ho dubbi che prima o poi riuscirete nell'intento, io sono sicuro.
1: Mia moglie ha detto una cosa che l'ho bloccato immediatamente, che ha detto: male che vada, facciamo

0: cena qui a casa nostra.
1: Ma non passa, ma no, ma no, il giorno del mio compleanno mi devo fare il culo, ma quando mai? No, no, è controproducente proprio, non si fa, non si fa.
0: Sì, siamo stati in 4 o 5 l'altra sera,
1: vabbè, però ci possiamo sono dei limiti. Sì,
0: abbiamo
1: sì.
0: fatto le tiselle con i salumi, ma se no basta dito.
1: No,
0: Il mio compleanno mi devo fare un mazzo così, no. Allora, no. L'influenza via i vaccini, prima ecco. Le categorie a rischio, cioè certo. Quelli oltre i 60 anni ovviamente.
1: Tipo quindi mette. Noi, esatto.
0: E a novembre tutti gli altri. La regione ha acquistato quasi 1,4 milioni di dosi, per stare in dal sicuro. Cominciata la distribuzione, ci si può immunizzare anche dal medico di base e nelle farmacie aderenti. Adesso io
1: esatto.
0: Non voglio fare il Novax, per l'amor di Dio, perché i vaccini per il Covid li ho fatti, anche se avevo già preso il Covid leggerissimo, che mi aveva solo tolto l'olfatto per un po' di tempo, ma niente di grave. Niente di grave, che insomma... Mia moglie intanto diceva, hai fatto una scoreggia? Dico, ma no, io non sento niente. Io sì, però.
1: Cioè, aveva tolto l'olfatto a te. Non...
0: Sembra davvero di quello.
1: Anch'io che l'ho preso in maniera lieve, anch'io avevo perso proprio il gusto del sì, non sentivo neanche i sapori.
0: Sai quello che va dal dottore, dice, dottore, guardi, sì. Ho un problema, sì. Ho delle flutulenze, insomma, faccio delle scoregge continuamente, è una cosa terribile. Fortunatamente non puzzano, allora non fanno puzzo, però guardi, anche adesso ne ho già fatte due o tre, è una cosa terribile. Guardi, prendo queste pastiglie per una settimana, poi torni qua. Torna, dottore, ma adesso è ancora peggio, adesso puzzano anche. Allora, la sinusite l'abbiamo risolta, vediamo un po' adesso. Cosa...
1: Comunque, possono passare decenni, ma la scoreggia fa sempre ridere.
0: Ah, beh, certo. Il virus è già in circolazione. Sulla campagna pesano i Novax. Io mi ricordo anni fa, una intervista dei comici, c'era Walter Chiari e c'era anche un giovane Massimo Boldi. Loro l'intervistatore disse: cos'è che fa ridere? E Boldi cominciò dicendo: ma la cacca. E Walter Chiari disse: se cominciamo da lì,
1: certo, questo per darti il livello.
0: Vabbè, comunque i Novax pesano sulla campagna. Allora, quello del Covid, posso ammettere che sia stato un vaccino venuto fuori in pochissimo tempo, senza tante sperimentazioni. Dice che l'hanno sperimentato su di noi, non lo so, però insomma, i vaccini contro. Tutte le altre malattie che abbiamo combattuto e vinto negli anni, no, non è che puoi negarlo, no? Abbiamo ammazzato la tubercolosi, abbiamo ammazzato tantissime cose.
1: Questo lo dici tu.
0: A te da piccolo ti davano a scuola? Allora, io mi ricordo
1: delle
0: che
1: botte,
0: chiedero...
1: mi davano delle botte da piccolo, no, mi picchiavano fortemente.
0: Sì, che poi arrivavi a casa e dicevano, papà, oggi mi hanno picchiato a scuola, cartenga, hanno fatto bene, due schiaffi anche
1: sì, ne prendevi altre due.
0: Devi imparare a difenderti.
1: No, io mi ricordo il vaiolo, che è stato il primo appuntamento con un vaccino abbastanza invasivo, avevano sbagliato dose, ne avevano messo troppa, ma non sto scherzando, è vero. Io ho una cicatrice mostruosa perché andavo a medicarmi praticamente un giorno sì, un giorno no, perché... mi si mangiava, fatta infezione, si mangiava la pelle, si mangiava il braccio.
0: Sì, allora
1: io avevo un buco, e però adesso il vaiolo a me quando mi sta lontano, capito? Non...
0: no, tutte le persone nate in quegli anni ce l'hanno. A me invece non mi ricordo che me l'hanno fatto, che c'era una penna, tipo quella da scrivere, che veniva vestita in una boccettina, sì. Però a me non mi è rimasto il segno per niente. Si vede che invece nel mio caso era la dose che avevano sbagliato a te, quella rimasta.
1: Deve essere esattamente così.
0: L'altro vaccino, che era il Sabin, che ti davano una zolletta di zucchero con una goccina di roba rosa sopra.
1: Sì.
0: Lo ricordi?
1: No, non me lo ricordo. Non ho sentito parlare, ma non me lo ricordo. Io l'unico ricordo sei più che giovane. Ho del vaiolo, ecco.
0: Corso Trieste, preso il mago dei bancomatti, in due ore aveva rubato 1.500 euro in contanti. Questo qua aveva un sistema rapidissimo, niente, lui andava dai bancomat, attaccava due placche metalliche all'interno della buchetta da cui escono i soldi, che non si notavano, e i soldi non uscivano, rimanevano lì.
1: Certo.
0: Lui, dopo che aveva visto la persona che era andata per prendere i soldi, non gli erano venuti fuori, andava là velocemente, toglieva le placche e prendeva i soldini. E si era fatto fuori 1.500 euro in contanti.
1: Bravo.
0: Dopodiché hanno chiamato la polizia, l'ha descritto anche abbastanza dettagliatamente, perché ho visto quell'uomo lì che pistolava, e insomma l'hanno beccato. Poi io mi ricordo che c'era un sistema simile, molto più modesto come cifre che si potevano percepire molti anni fa, quando mettevano una piccola spugna nella buchetta da cui veniva giù il resto dei gettoni telefonici o della macchinetta delle sigarette, che non ti veniva giù il resto, perché? Perché c'era una spugnina che teneva
1: il resto era talmente esiguo che te non ci facevi neanche caso, lo lasciavi lì. Però sai, se dopo uno faceva conto su quello...
0: Non dopo andavi sul tabaccaio e dicevi ma fregare il baiuc. Vabbè, comunque abbiamo bisogno anche di parlare un attimo della piadina Randi, perché dopo aver tanto divagato ci vorrebbe una piccola sosta con un bel calzone di mozzarella e pomodoro di Randi.
2: Magari.
0: Oh, che bontà, mi viene la colina in bocca solo a pensarci.
1: Ma il profumo.
0: Bello ripieno.
1: Il profumo
0: di piada del chiosco proprio. Sì,
1: io guarda che l'ho preso, lo scaldi un attimo sulla piastra, perché la piadina, ricordatevelo, non scaldate mai la piadina nel microonde, che è la sua morte proprio, ma nel senso che muore. La piadina diventa immangiabile. Va scaldata
0: nel forno o nella piastra?
1: Esatto. Nella piastra, la piastra antiaderente è l'ideale. Quella è proprio la perfezione. Sì, anche in una padella antiaderente.
0: Basta che prende il caldo da sotto.
1: Esattamente. La giri due volte, la piadina è già pronta, fragrante, per spandere il suo amore nella tua vorace bocca che alimenterai con dell'affettato tagliato al momento. Prediligere affettati tipo mortadella, prosciutto e coppa di testa, sono le tre, anche pancetta sono le tre cose,
0: la pancettina arrotolata.
1: Sono le tre cose migliori che puoi associare alla piadina Randi. Nel caso doveste fare delle feste o delle sagre, potete rivolgervi a Randi in persona e chiedere grandi quantità di crescioni, piadine e prodotti dei chioschi, perché loro ve le danno più che volentieri.
0: A me piace squacquerone e rucola.
1: Ognuno poi ha il suo preferito.
0: E poi dunque, mangiando al piadino Randi e gustandone i crescioni, ci dimentichi di quel problema che c'è, quella crepona nel muro che ti chiedi, mo sta venendo giù la casa, per 10-15 minuti, anche mezz'oretta, non ci pensi. Poi dici,
1: no, perché tanto mangi la piadina.
0: Adesso che ho digerito, magari un piccolo
1: Dio
0: problema.
1: Buono, è ancora lì, non passa. non si è mica rimpicciolita. Confagli
0: allora
1: adesso.
0: Chiami o
1: Sistab.
0: La tua ragazzi... pezzi di piadina.
1: Oppure chiami la Sistab di Parma e i ragazzi arriva il tecnico che guarda e dice, ma a me niente. Oppure dice, secondo me è una crepa che andrebbe monitorata. Oppure dice, ai, bisognerebbe intervenire. A quel punto loro ti danno una soluzione. Arriva un venditore, un commerciale che ti indica la loro soluzione, quanto può costare, poi tu decidi se affidarti a loro oppure fare per conto tuo,
0: arrangiarti.
1: Però io, per l'esperienza che ho io, se vedo una crepa io chiamo i ragazzi della Sistab, quello è poco ma sicuro.
0: Benissimo, allora per oggi abbiamo terminato, ringraziamo Silvia per l'assistenza registica.
1: Grazie mille.
0: Oltre che ridere sotto i baffi non ha fatto niente.
1: Guarda che ha un pulsante da spingere quando noi finiamo.
0: Ah, è vero anche quello. Ah, devi mettere su anche la sigla.
1: Ciccio, cioè, ha due pulsanti, uno per la sigla e uno per finire la registrazione.
0: Vai pure.
1: Molto bene. Domani. Ciao a tutti ragazzi, a domani.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore Bologna, dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare. Proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
3: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
4: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
5: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La Patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
6: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
7: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
8: Perché noi?
9: Perché siamo gli ufficiali.
8: Perché diamo 6 anni di garanzia.
9: Perché se scegli noi, non sbagli mai.
10: Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
8: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
10: Ti aspettiamo.
8: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
11: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiama lo 051 320900.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Micio, via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

Vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 17 e 9 minuti.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Champions battute all'esordio, Inter e Napoli inseguono la vittoria, ore 21 a San Siro contro il Bruges, in casa Villarreal, due allenatori, Chivu e Allegri.
6: Affrontiamo una squadra che è una squadra ambiziosa, una squadra che è propositiva, quindi non sarà una partita semplice, ma d'altronde siamo consapevoli di tutto ciò perché in Champions nessuna partita è semplice.
7: La nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
5: Domani Roma-Real Madrid, ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference. In campo anche Feyenoord-Como. E c'è il Real anche nel basket di Eurolega, ore 20:30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Vuoi ristrutturare casa, ma solo l'idea di gestire operai, permessi e imprevisti ti fa passare la voglia? Contattaci, ASPI, servizio chiave in mano, sopralluogo gratuito, un unico referente per progetti, imprese e artigiani, pratiche edilizie e bonus. Ci occupiamo di tutto noi, fino alla dichiarazione dei redditi per recuperare gli importi in 10 anni. Solo per i soci ASPI il servizio di ristrutturazione chiave in mano prevede uno sconto del 10% direttamente dall'impresa. ASPI, la nostra esperienza e la vostra sicurezza. Chiamaci 051 277 111 o scrivi a segreteria@aspi.bo.it.
0: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90€, Felix busta da 44 pezzi a 14,90€ e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90€. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare! Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
2: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
0: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
3: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina.

0: Stampanti Iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment, ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33. Telefono 051 75 85 03.
1: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
2: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. La passione per la musica.
1: La passione per la musica.
0: La passione per la musica.
1: La passione per la musica.

succede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossone.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: No! E adesso cosa faccio?
2: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
0: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto. Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callagher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
3: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370 337 9107. 370 337 9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
4: Cosa significa per te lavorare Mondorè in una parola?
5: Per me Mondorè è il meglio.
6: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
7: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
8: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
9: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
10: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
11: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
10: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. SpectraImpianti.it.
12: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
13: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
12: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
13: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
14: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.

limitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo alla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono le 18 e 5 minuti.
7: Radio Italia anni 60, l'informazione.
8: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone, giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. E più grande a Parigi, manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.

Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 30.500 euro.
3: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
4: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.P.
5: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
6: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
7: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
8: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendhal 23 e a Ferrara in via Padova 197. Anche sabato, tutto il giorno.
11: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
12: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, scopri il Residency Platani, con appartamenti di varie metrature in classe energetica A4. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti. Abitare. Respirare. Vivere. Per info chiama il 351 75 86 969.
13: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Radio Italia anni 60. Spot!
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.

Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
4: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
4: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
5: Convivi ogni giorno con il dolore, inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
6: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News. Su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
7: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi. Al Darsena Sunset.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60. La pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800-911-558.
10: Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti, la senti, la senti.
11: Radio Italia anni 60, il cuore della musica.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Via libera oggi di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60 mila euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Mobilitazione a oltranza giorno e notte degli operai ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore e proclamate altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha concluso a più 0,04%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
2: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
3: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
4: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
5: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano. L'impossibile diventa possibile.
6: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy. L'energia cambia. Tu anticipala.
7: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
8: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
9: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
10: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.
11: Io ascolto anni 60.
12: Anni 60, il nome di Radio Italia.
13: Questo programma è offerto da...
14: Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna. Dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162.

0: Qualcuno dovrà parlare prima o poi. Parlo io? Allora, buongiorno. Questo è il Manicomico con Giulio Pizzotti, Giuseppe Giacobatti, Silvia Fabi in regia. Programma in onda ormai da 300 anni qui su Radio Italia, anni 60. C'è qualcuno che mi sente?
1: Mi sono messo in posizione Tutankhamon proprio per sottolineare la quantità di anni la quale andiamo in onda da questa scellerata radio.
0: Ah, non lo so, guarda, eravamo dei ragazzini. Pazienza.
1: Facciamo dei ringraziamenti, perché noi abbiamo passato la nostra carriera praticamente radiofonica in radio, Radio Italia anni 70, e abbiamo cambiato più volte il format, come dicono quelli fini, della trasmissione. Ricordo che c'è stato un periodo che parlavamo assolutamente di quello che sentivamo la sera tornando dagli spettacoli, e c'era Maurizio Costanzo che aveva degli ospiti alquanto improbabili, e c'era questo signore che andava sulle colline di Romagnola,
0: del Forlivese, sì.
1: Esatto, e andava a cercare gli gnomi. Lui conosceva gli gnomi, andava a parlare con gli gnomi e conosceva lo gnomo principale, che era Ardusli era il gnomo numero uno. Ebbene, noi dobbiamo ringraziare uno dei nostri ascoltatori, che evidentemente sono anni e anni e anni e anni che ci ascolta, tal Gabriele Bianchi, che noi abbracciamo fortemente. Ci ha mandato una foto e ha detto: ho trovato Ardusli. Infatti è una foto di un gnomo. Grazie, sì, grazie per questa fedeltà che vi pervade davvero. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Prendiamo come esempio il nostro Gabriele Bianchi, che ci ha fatto questo regalo credibile, ci ha fatto ridere. Grazie mille, Gabri.
0: Perché poi non è che abbiamo cambiato tantissimo il format, diciamo che no, gli argomenti sono cambiati. ogni tanto facevamo qualche personaggio che interveniva, tipo la nonna novella, il Cid Fissante,
1: sì, ma esatto.
0: Ogni tanto lo facciamo ancora, adesso mi metto dietro, faccio qualche altro pezzo di Alcide. E inizialmente però il programma si chiamava Barzomanzia, perché sì, noi traevamo dei presagi dalle barzellette, sì, che ci raccontavano gli ascoltatori. Io facevo
1: esattamente. E io facevo il mago du rapimento, o il mago brasiliano du rapimento, con le conchiglie.
0: Avevamo, e credo che ci sia ancora lì sotto al banco, un barattolo di...
1: eccolo lì. Eccolo.
0: Basta, un barattolo.
1: Il bussolotto pieno di conchiglie che io abilmente
0: ribaltavi sul tavolo. E poi dalla disposizione, dalla qualità delle conchiglie si traeva,
1: esatto,
0: dallo spiccio. È durato un paio d'anni, poi però sai com'è, le barzellette alla fine erano sempre quelle, raccontate magari,
1: sì,
0: in modo diverso, però le barzellette quelle sono. All'inizio era facile selezionare,
1: certo,
0: dopo un po' passavamo un'ora lì a ascoltare tutte le barzellette che ci avevano mandato, ed erano quasi tutte già sentite due, tre o più volte, allora abbiamo trasformato il manicomico con,
1: esatto,
0: commenti sull'attualità, su quello che succede, qualunque cosa praticamente.
1: Esatto.
0: Ci siamo adattati a tutto. Allora adesso andiamo a vedere un giornale.
1: Sentiamo un po' la bella notizia del giornale.
0: Il giornale in questione è Il Messaggero di Roma.
1: Sì.
0: Influenza.
1: Che si fa il Messaggero di Roma in montagna? Tu prendi
0: non
1: il Messaggero,
0: so,
1: di Roma e sei in Val di Zoldo, porca miseria.
0: Guarda, ci sono tutti: Il Giorno, La Stampa, Il Corriere delle Alpi, tranne il resto del Carlino.
1: Immaginavo.
0: D'estate c'è, perché ci sono molti bolognesi. Adesso in ottobre, a parte che stanno chiudendo tutti, gelaterie, bar, ristoranti,
1: eh beh, certo,

0: cosa che l'ho bloccato immediatamente, che ha detto: oh, male che vada, facciamo la cena qui a casa nostra.
1: Ma non passa, ma
0: qui a
1: no,
0: casa
1: ma
0: nostra
1: no, il
0: facciamo
1: giorno del mio compleanno mi devo fare il culo, ma quando mai? No, no, è
0: non penso proprio.
1: controproducente proprio, non si fa, non si fa.
0: Sì, siamo stati in 4 o 5 l'altra sera,
1: Va
0: vabbè,
1: però,
0: lì ci possiamo
1: sono dei
0: anche stare.
1: limiti. Sì,
0: Abbiamo
1: sì.
0: fatto le tigelle con i salumi, ma se no, basta dito.
1: No, eh.
0: Il mio compleanno mi devo fare un mazzo così, no. Allora,
1: No.
0: l'influenza via i vaccini. Prima le
1: Ecco.
0: categorie a rischio,
1: Eh beh,
0: cioè quelli
1: certo.
0: oltre i 60 anni, ovviamente, tipo
1: Quindi
0: me
1: noi,
0: e te,
1: esatto.
0: e a novembre tutti gli altri. La regione ha acquistato quasi 1,4 milioni di dosi, per stare in dal sicuro. Cominciata la distribuzione. Ci si può immunizzare anche dal medico di base e nelle farmacie aderenti. Adesso io
1: Esatto.
0: non voglio fare il Novax, per l'amor di Dio, perché i vaccini per il Covid li ho fatti, anche se avevo già preso il Covid leggerissimo, che mi aveva solo tolto l'olfatto per un po' di tempo, ma niente di grave. Niente di grave, che insomma, mia moglie intanto diceva: hai fatto una scoreggia? Dico: ma no, io non sento niente, guarda, io sì però.
1: Cioè, aveva tolto l'olfatto a te. Non...
0: Sembra la
1: Anch'io
0: barzelletta di quello.
1: l'ho preso in maniera lieve, anch'io avevo perso proprio il gusto del seno, non sentivo neanche i sapori.
0: Sai quello che va dal dottore? Dice: dottore, guardi, ho un
1: Sì.
0: problema.
1: Sì.
0: Ho delle flatulenze, insomma, faccio delle scoregge continuamente, una cosa terribile. Fortunatamente non puzzano, loro non fanno puzzo, però guardi, anche adesso ne ho già fatte due o tre, una cosa terribile. Fa: guardi, prenda queste pastiglie per una settimana, poi torni qua. Torna: dottore, ma adesso è ancora peggio, adesso puzzano anche. Allora, la sinusite l'abbiamo risolta. Vediamo un po' adesso cosa. Comunque, il virus.
1: Possono passare decenni, ma la scoreggia fa sempre ridere.
0: Beh, certo. Il virus è già in circolazione. Sulla Campania
1: Nova?
0: pesano i Novax. Io mi ricordo anni fa, una intervista dei comici, c'era Walter Chiari e c'era anche un giovane Massimo Boldi. Allora l'intervistatore disse: cos'è che fa ridere? E Boldi cominciò dicendo: ma la cacca. E Walter Chiari disse: se cominciamo da lì, dove andiamo a finire?
1: Certo, questo per darti il livello.
0: Vabbè, comunque i Novax pesano sulla campagna. Allora, quello del Covid, posso ammettere che sia stato un vaccino venuto fuori in pochissimo tempo, senza tante sperimentazioni. Dice che l'hanno sperimentato su di noi, no, non lo so. Però, insomma, i vaccini contro, tutte le altre malattie che abbiamo combattuto e vinto negli anni, no, non è che puoi negarlo, no? Abbiamo ammazzato la tubercolosi, abbiamo ammazzato tantissime cose, cioè i
1: Ah,
0: vaccini. A
1: questo lo dici tu.
0: te da piccolo ti davano a scuola? Allora, io mi ricordo che
1: Delle
0: ci
1: botte, ma mi
0: diedero.
1: davano delle botte da piccolo.
0: No, vabbè,
1: Mi
0: ma quello
1: picchiavano
0: l'avevi
1: fortemente.
0: sì, che poi arrivavi a casa e dicevano: papà, oggi mi hanno picchiato a scuola. Cartenga, hanno fatto bene. Tom, tom, due schiaffi anche dal
1: Sì, ne
0: babbo.
1: prendevi altre due.
0: Devi imparare a difenderti.
1: No, io mi ricordo il vaiolo, che è stato il primo appuntamento con un vaccino abbastanza invasivo. Avevano sbagliato dose, ne avevano messo troppa, ma non sto scherzando, è vero. E io ho una cicatrice mostruosa perché andavo a medicarmi praticamente un giorno sì, un giorno no, perché mi si mangiava, fatta infezione, si mangiava la pelle, si mangiava il braccio.
0: Sì, lo
1: Cioè,
0: fanno,
1: quindi io avevo un
0: infatti.
1: buco, e però adesso il vaiolo, beh, quando mi sta lontano, capito? Non... Mi
0: No, tutte le
1: riconosce da
0: persone
1: lontano.
0: nate in quegli anni ce l'hanno. A me invece non mi ricordo come l'hanno fatto, che c'era una penna, tipo quella da scrivere, che veniva intinta in una
1: Esatto.
0: boccettina,
1: Sì.
0: però a me non è rimasto il segno per niente. Si vede che invece nel mio caso era la dose che avevano sbagliato a te, quella rimasta.
1: Deve essere
0: E poi mi
1: esattamente così.
0: ricordo l'altro vaccino, che era il Sabin, che ti
1: Sì.
0: davano una zolletta di zucchero con una goccina di roba rosa sopra. Lo
1: Sì.
0: ricordi?
1: No, non
0: No.
1: me lo ricordo. Non ho sentito
0: Si vede che
1: parlare, ma
0: no,
1: io non me lo ricordo. Io l'unico
0: te sei
1: ricordo
0: più
1: che ho è quello del
0: giovane.
1: vaiolo, ecco.
0: Corso Trieste, preso il mago dei bancomat, in 2 ore aveva
1: Ops.
0: rubato 1.500 euro in contanti. Questo qua
1: Ha
0: aveva un
1: fatto.
0: sistema rapidissimo, niente, lui

0: dai bancomat, attaccava due placche metalliche all'interno della buchetta da cui escono i soldi, che non si notavano, e i soldi non uscivano, rimanevano lì.
1: Ah, certo.
0: Lui, dopo che aveva visto la persona che era andata per prendere i soldi, non gli erano venuti fuori, andava là velocemente, toglieva le placche e prendeva i soldini. E si era
1: Ah,
0: fatto
1: però.
0: fuori 1.500 euro in contanti.
1: Bravo.
0: Dopodiché hanno chiamato la polizia, l'ha descritto anche abbastanza dettagliatamente, perché ho visto quell'uomo lì che pistolava e insomma l'hanno beccato. Poi io mi ricordo che c'era un sistema simile, molto più modesto come cifre che si potevano percepire molti anni fa, quando mettevano una piccola spugna nella buchetta da cui veniva giù il resto dei gettoni telefonici o della macchinetta delle sigarette, che non ti
1: Sì.
0: veniva giù il resto, perché? Perché c'era una spugnina che
1: Esatto, ma
0: teneva ferma la
1: in genere
0: roba,
1: però
0: dopo allora.
1: il resto era talmente esiguo che te non ci
0: Sì,
1: facevi neanche caso, lo lasciavi lì. Però sai, se uno faceva conto su quello.
0: dopo andavi sul tabaccaio e dicevi
1: Esatto.
0: che, oh, Kerman, ma fregare il Baiuc. Vabbè, comunque abbiamo bisogno anche di parlare un attimo della piadina Randi, perché dopo aver tanto divagato ci vorrebbe una piccola sosta con un bel
1: Ma
0: crescione, mozzarella e pomodoro di Randi.
1: magari.
0: Oh, che bontà, mi viene l'acquolina in
1: Mamma
0: bocca
1: mia.
0: solo a pensarci.
1: Ma
0: Bello ripieno.
1: il
0: Il
1: profumo che
0: profumo di
1: emana,
0: piada del
1: Madonna.
0: chiosco proprio,
1: Io
0: sì,
1: guarda che
0: buono,
1: l'ho preso, lo scaldi un attimo sulla piastra perché la piadina, ricordatevelo, non
0: buono. No, al
1: scaldate
0: microonde,
1: mai
0: no.
1: la piadina nel microonde, che è la sua morte proprio, ma nel senso che muore, la piadina
0: Negativa.
1: diventa immangiabile. Va
0: O
1: scaldata
0: nel
1: in una.
0: forno o nella piastra.
1: Esatto. Nella piastra,
0: La piastra
1: antiaderente
0: è
1: è l'ideale. Quella è proprio la
0: anche in una
1: perfezione fatta così.
0: padella, eh.
1: Sì, anche in una padella antiaderente. E la
0: Basta che
1: piadina
0: prenda il
1: Randi,
0: caldo da sotto.
1: esattamente. La giri due volte, la piadina è già pronta, fragrante per spandere il suo amore nella tua vorace bocca che alimenterai
0: Ah,
1: con
0: sì.
1: dell'affettato tagliato al momento. Prediligere affettati tipo mortadella, prosciutto e
0: Coppa di testa, direi.
1: coppa di testa, sono le tre, anche pancetta, sono le tre
0: Solta la
1: cose,
0: pancettina arrotolata.
1: sono le tre cose
0: Ah,
1: migliori che
0: taldei.
1: puoi associare alla piadina Randi. Nel caso doveste fare delle feste o delle sagre, potete rivolgervi a Randi in persona e chiedere grandi quantità di crescioni, piadine e prodotti dei chioschi perché loro ve le danno più che volentieri.
0: A me piace squacquerone e rucola.
1: Ah beh, ognuno poi ha il suo preferito, eh.
0: Vabbè, e poi dunque, mangiando le piadine Randi e gustandone i crescioni, ci dimentichi di quel problema che c'è, quella crepona nel muro che ti chiedi, mo, sta venendo giù la casa. Per 10-15 minuti, anche mezz'oretta, non ci pensi. Poi dici,
1: No,
0: ma
1: perché tanto mangi la piadina. Dio
0: adesso che ho digerito, magari un piccolo problema
1: buono,
0: me
1: è
0: lo
1: ancora
0: potrei.
1: lì. Non passa.
0: Me lo
1: Oh,
0: potrei anche
1: non si è
0: mettere.
1: mica rimpicciolita. Confagna
0: Allora
1: adesso.
0: chiami o
1: Sistab.
0: la
1: Chiami i
0: Turi con dei
1: ragazzi.
0: pezzi di piadina.
1: No, oppure chiami la Sistab di Parma e i ragazzi arrivano, arriva il tecnico che guarda e dice: ma a me niente. Oppure dice: secondo me è una crepa che andrebbe monitorata. Oppure dice: ai ai ai ai, bisognerebbe intervenire. A quel punto loro ti danno una soluzione. Arriva un venditore,
0: Beh,
1: solo a quel
0: venditore è
1: punto
0: brutta
1: arriva il
0: parola,
1: venditore.
0: arriva uno.
1: Venditore, arriva un commerciale, pardon, commerciale, che ti indica la loro soluzione e quanto può costare. Poi tu
0: Ecco.
1: decidi se affidarti a loro oppure fare per conto tuo.
0: Arrangiarti.
1: Però io, per l'esperienza che ho io, se vedo una crepa,
0: Sì.
1: io chiamo i ragazzi della Sistab. Quello è poco, ma sicuro.
0: Benissimo, allora per oggi abbiamo terminato. Ringraziamo Silvia per l'assistenza registica, che
1: Grazie mille.
0: praticamente, oltre che ridere sotto i baffi, non ha fatto niente.
1: Beh, no, beh, guarda che ha un pulsante da spingere quando noi finiamo.
0: Ah, è vero anche quello. Ah, devi mettere su
1: Scusa.
0: anche la sigla, eh? Oh, là, è vero.
1: Ciccio, c'è il
0: Vai.
1: pulsante. Ha due pulsanti, eh? Uno per la sigla e uno per finire la registrazione.
0: Vai pure.
1: Molto
0: A
1: bene, ciao a
0: domani.
1: tutti ragazzi, a domani.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna. Dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: No! E adesso cosa faccio?
4: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
3: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
5: Cosa significa per te lavorare in Mondorè in una parola?
6: Per me Mondorè è il meglio.
7: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
8: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
9: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
10: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
11: C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
12: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
13: Perché noi?
14: Perché siamo gli ufficiali.
13: Perché diamo 6 anni di garanzia.
14: Perché se scegli noi, non sbagli mai.
13: Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
15: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
13: Ti aspettiamo.
15: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
16: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
17: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
18: Yeah.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
7: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
6: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Dalla Ora Carchidi è tutto, buona serata.
5: Radio Italia anni 60, meteo.
8: Amici di Radio Italia anni 60, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Significa che nei prossimi giorni il tempo bene o male rimarrà bello anche in Emilia-Romagna, con prevalenze cielo sereno o poco nuvoloso. Si fa sentire ancora un po' di vento lungo le coste adriatiche, ma tende rapidamente a calmarsi. Come temperature però valori non altissimi, con le minime che scendono sotto i 15 gradi, si avvicinano anche ai 10 e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Info su Volkswagen.it.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: Alla gioielleria Govoni di Minerbio cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
4: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
5: Hai una casa? Hai un immobile? Allora scegli Aspi. Da oggi puoi sottoscrivere la tua tessera Aspi come nuovo socio con un vantaggio speciale. La tua iscrizione sarà valida fino al 31/12/2027. Entra nella grande famiglia Aspi e scopri tutti i vantaggi, i servizi e l'assistenza dedicata ai proprietari immobiliari. Aspi, più tutela, più servizi, più valore per la tua casa. Sottoscrivi oggi la tua tessera Aspi. Contatta Aspi allo 051-277-111 o scrivi a segreteria@aspi.bo.it.
6: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
7: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
8: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.
9: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Il GR politico dell'agenzia DIR.
4: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il caro vita universitario, il fallimento delle politiche

e abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
2: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
3: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
4: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment. Ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
5: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari, chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate, chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370 337 9107. 370 337 9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133. 347 1417 133.
8: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
9: Novità di palinsesto, statistiche, video dei nostri personaggi, last minute, offerte mirate e tanto altro. Per rimanere sempre informato sulle emittenti del nostro gruppo, segui la pagina Facebook Media e Media 93 Crescere Insieme. Per far crescere la tua azienda, meglio affidarsi a chi lo fa con passione da sempre.
10: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

9 a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te

tutte le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.

0: Radio Italia anni 60. Spot! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano. L'impossibile diventa possibile.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
2: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
2: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
3: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
4: Vi ricordiamo che tutti i giorni potete seguire la rassegna stampa di 7 Gold, gli appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, il sabato dalle ore 9 alle ore 10. Vi aspettiamo.
5: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
1: Ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60, studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca, tragedia sulla rampa dell'Interporto a Bentivoglio nel Bolognese, nello scontro frontale tra un'auto e un camion, ha perso la vita Said Rahimane, 52enne marocchino, è accaduto ieri poco dopo le 14, l'uomo stava percorrendo la rampa a doppio senso che permette di entrare e uscire dal polo logistico quando la sua auto avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un camion condotto da un 51enne, anche lui di origine marocchina. L'impatto frontale è stato violentissimo. Il 52enne è rimasto incastrato nell'abitacolo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, ma anche dei sanitari del 118 con ambulanza, automediche e dell'isoccorso. Ma per Said Rahimane non c'era già più nulla da fare, era morto sul colpo. Parliamo adesso della classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità. 7 province della nostra regione sono nelle prime 20 posizioni nazionali per numero di delitti denunciati. Ogni 100.000 abitanti, Bologna è quarta. Sentiamo Alberto Maio.
2: Anche se di poco, in regione le denunce di reato fra il 2024 e il 2025 sono in aumento. È quello che emerge dall'ultimo indice di criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Ministero dell'Interno. Per l'esattezza, in Emilia-Romagna nel 2025 sono state 206.826 le denunce, in rialzo dello 0,33% rispetto al 2024. Un dato in controtendenza rispetto al resto del paese, che invece registra un calo dei delitti dell'1,8%. Bologna è la provincia emiliano-romagnola più in alto in classifica per denunce ogni 100.000 abitanti e al quarto posto su 106 a livello nazionale. Segue Rimini, al sesto posto a livello nazionale, una posizione in meno rispetto al 2024, con un calo del 10,7% dei crimini denunciati. Reggio Emilia

0: al 18° posto con un più 7,8% di denunce, Modena è 20esima. Tra le prime 20 province a livello nazionale ci sono anche Parma, Ferrara e Ravenna, tra il 14° e il 16° posto chiudono Forlì Cesena e Piacenza ai posti 36 e 38.
1: Una studentessa universitaria è stata molestata in pieno giorno su un autobus a Bologna. Successo ieri verso le 17 sul bus 19 della linea T per Casteldebole San Lazzaro. Sull'episodio indagano i carabinieri, sfruttando la distrazione dei tanti passeggeri che gli stavano attorno. Un uomo è riuscito ad allungare una mano verso la ragazza, palpandole l'interno coscia. Poi è uscito dal bus. La 24enne ha deciso di sporgere denuncia, raccontando l'episodio ai carabinieri della stazione Indipendenza. Adesso il caro carburante, trasporto pubblico locale a rischio, e l'allarme lanciato dall'associazione che riunisce le aziende di trasporto private. Sentiamo Alessio Bertini.
2: Caro carburanti, a rischio il sistema dei trasporti in Emilia-Romagna. A lanciare l'allarme il CAIPET, il comitato che riunisce l'associazione delle imprese private del trasporto persone, che ha presentato un report. Secondo il dossier, le aziende del settore perdono in media 43 centesimi per ogni chilometro percorso, uno squilibrio economico che sfiora i 10 milioni di euro all'anno. La colpa principalmente del caro gasolio.
3: Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state.
2: Le aziende di trasporto privato garantiscono oltre 23 milioni di chilometri di servizi ogni anno, coprendo più del 20% del trasporto pubblico locale su gomma nella regione. All'aumentare del prezzo del gasolio con rincari medi del 37% tra marzo e settembre si aggiungono l'aumento del costo del lavoro, delle assicurazioni e delle manutenzioni.
3: Chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Credo che sia fondamentale ripartire da quello che è un bisogno primario. Il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale.
2: Il comitato chiede alla regione un tavolo permanente di confronto, risorse aggiuntive nel bilancio 2027 e un intervento del governo.
3: Se la situazione, non se, è diventata strutturale, la risposta deve essere assolutamente strutturale. Quindi il Ministero, con l'incremento del fondo per il trasporto pubblico locale, che viene, diciamo così, è stato stimato essere sottofinanziato di circa 800 milioni annui, e tutte le altre attività, come ad esempio l'incremento del costo del lavoro, il CCNL che è stato approvato, che al momento non è completamente finanziato.
1: Nel servizio avete ascoltato le parole del coordinatore di CAIPET Emilia-Romagna, Davide Missiroli. È partito in Emilia-Romagna il progetto pilota per individuare precocemente la leucodistrofia metacromatica, investimento regionale di 500.000 euro. Il Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi. Il servizio di Gianluigi Lucarelli.
4: Dal 12 ottobre in Emilia-Romagna parte il progetto pilota per lo screening neonatale della leucodistrofia metacromatica, una rara malattia genetica. L'obiettivo è individuarla prima della comparsa dei sintomi, aumentando la possibilità di cura. La regione investe quasi 500.000 euro con un contributo di 28.000 euro dell'associazione Voa Voa, proveniente dal 5 per 1000. Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi, mentre le analisi saranno effettuate inizialmente al Meyer di Firenze. Per la terapia genica i bambini saranno indirizzati al San Raffaele di Milano.
5: La prevenzione è importantissima, perché in questa malattia è necessario arrivare per tempo, essere tempestivi, perché la cura funziona se diagnosticata prima dei sintomi. Una volta che i sintomi compaiono, la malattia galoppa velocemente e non c'è più possibilità di salvare questi bambini, che sono condannati a morte, e questi bimbi hanno una media di vita di 5 anni. E è ovvio che per me è anche un sentimento un po' dolce amaro, perché se da una parte c'è tutta la soddisfazione, la felicità, d'altra parte c'è il pensiero che per mia figlia comunque non c'è niente da fare, e se ci fosse stato questo test alla nascita oggi non saremmo qua a parlarne.
6: Questo ci dice quanto sia importante continuare a investire negli screening. Negli anni sarà sempre più possibile fare diagnosi precoci di malattia, e quindi l'impegno verso gli screening è fondamentale, e in questo caso devo dire la società civile ci ha aiutato a fare meglio.
7: Abbiamo creato anche un nuovo modello per tutte le regioni che ancora sono indietro tecnologicamente per affrontare lo screening delle MLD, potersi rifare a questo modello e in regime di convenzione con il Meyer o con un altro laboratorio che si è già portato avanti, poter iniziare il progetto.
8: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna, però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma, stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola, proprio perché abbiamo a che fare con il dono più prezioso che abbiamo, che è la vita stessa.
1: Nel servizio avete ascoltato le parole di Giulia Ferrari, la mamma di Gioia, del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, del presidente dell'associazione Voa Voa Giulio De Barros e di NEC, cantante, testimonial dell'associazione Voa Voa. In chiusura allo sport, il basket vola in Francia, la Virtus Bologna, per sfatare un tabù con Paris Basketball, solo sconfitte nei 4 precedenti incontri. Neppure il tempo di archiviare una gara tosta sul piano fisico, perché spugnare il taglierce e portare via punti da Venezia non è mai facile, che per la Virtus Bologna è già al momento di rituffarsi in Eurolega per il secondo doppio turno settimanale. Un altro viaggio domani contro il Paris Basketball, palla 2 alle 20.45 all'Adidas Arena, poi venerdì sotto le due torri arriverà il Baskonia. 4 i precedenti tra le due squadre nella nuova Eurolega, con un bilancio complessivo di 4-0 a favore dei francesi. L'arrivo di coach Alex Mumbrou ha riplasmato le vunere, dando spazio alla creatività dei singoli, ma puntando soprattutto sul collettivo. Leader insieme al capitano Daniel Hackett e Marcus Carr, punto di riferimento in un roster che può contare su elementi come Frazier, Klintman e Wendell Moore Jr. I successi contro Olympiacos e Bayern Monaco, seguiti da quelli con Maxima Roma e Venezia, evidenziano la forza del gruppo, il valore del collettivo, una squadra giovane che corre, difende, si aiuta e soprattutto si diverte. Domani a Parigi non sarà di certo una passeggiata. La squadra allenata da coach Maxime Lefebvre ha debuttato in Eurolega con la pesante sconfitta ad Atene sul parquet del Panathinaikos per 91-72. Poi 3 gare in casa con la Virtus, sarà la quarta di fila ma con pessimi risultati. Unico successo nel secondo match contro lo Žalgiris Kaunas, francesi battuti dal Partizan Belgrado, e nell'ultimo turno dall'ASVEL Villeurbanne. Ben. La Virtus arriva all'appuntamento dopo il primo successo esterno stagionale in Eurolega, raccolto al Sap Garden di Monaco di Baviera contro il Bayern. In precedenza aveva domato i campioni d'Europa dell'Olympiacos al Paladozza. Attualmente Bologna occupa il 10° posto in classifica, ultimo disponibile per i play-in, con un bilancio di 2-2. Paris Basketball occupa invece il 16° posto con un record di 1-3. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito fin qui e tutti l'auguro di un buon proseguimento d'ascolto su Radio Italia anni 60.

0: Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
3: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy. L'energia cambia. Tu anticipala.
4: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature. Situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 09 00.
5: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
6: Dati d'ascolto straordinari per Radio Italia anni 60. 197.000 ascolti medi giornalieri nel primo semestre 2025, con un aumento del 177% rispetto al 2024. Dati Audi Radio ottobre 2025.
7: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informa chi prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
10: Radio Italia anni 60. Ricordi dal vivo.
11: L'amore è tutto carte da decifrare. E lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

incontrata e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei.

le mani sulla bocca ti canterei, se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei,

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Mi senti solo in mezzo alla gente. Osservi tutto ma non tocchi niente. Ti senti strano e poco importante, quasi fossi

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Prima che la notte ti porti via. Fernando Pessoa, il tuo nome ignoro. Il tuo nome ignoro. Il tuo profilo non ricordo. Le tue parole dimenticai. Era mattina, nebbia. Era dicembre quando ti trovai e ti persi. Sogno o ricordo? Non so. Era mattina e la nebbia nascondeva quello che c'era e quello che pensavo come un falso estremo rifugio in nessuna parte del quale io stavo. Sogno, prolisso e intero. Ma se tra i tasti la tua mano vagasse così spogliata dell'essere tua, io so che forse potrei trovare fra quello che non ho potuto incontrare, quello che non troverò.

0: Radio Italia anni 60. Emozioni in musica.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so,

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: L'appuntamento con la rassegna stampa di 7 Gold è da lunedì al venerdì alle 8 di mattina e il sabato alle 9 di mattina. L'appuntamento con l'informazione.
4: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito www.giardinovillaconti.it.
5: Rimini, in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati. Ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti. Ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario. Anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331-436-2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi. Al Darsena Sunset.
6: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Mary Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha tre sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Il GR Ambiente dell'Agenzia DIA.
2: Si è svolta la prima conferenza nazionale polare ideata e coordinata dal CNR in collaborazione con Enea, INGV e OGS, con il patrocinio dei Ministeri della Difesa e dell'Università e della Ricerca. La comunità scientifica italiana impegnata nelle regioni polari si è incontrata per confrontarsi sugli ultimi dati e per definire priorità e prospettive. Dai lavori scaturisce la redazione di un documento strategico di indirizzo e supporto per le future politiche nazionali nei cosiddetti tre poli: Artico, Antartide e il gruppo Himalaya, Karakorum e Altopiano del Tibet, per comprendere i processi che governano il cambiamento climatico, per anticiparne gli effetti e fornire strumenti concreti a supporto delle decisioni politiche e delle strategie di adattamento. Il Nobel per la fisica ci ricorda quanto i poli siano veri laboratori scientifici, ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Studiare i poli significa conoscere la storia del nostro pianeta, ma anche comprendere meglio i cambiamenti che stanno interessando il clima, l'acqua, i mari. La dimensione delle popolazioni di specie selvatiche nel corso degli ultimi 52 anni è diminuita in media del 73%. Così il Living Planet Report 2026 del WWF. Allo stesso tempo, il rapporto evidenzia che la natura può riprendersi se la società percorre traiettorie chiare, capaci di innescare punti di svolta positivi nei sistemi energetico, agroalimentare e finanziario. Il rapporto evidenzia che il declino più marcato riguarda gli ecosistemi d'acqua dolce, meno 85%, seguiti dagli ecosistemi terrestri, meno 69%, e da quelli marini, meno 59%. La perdita e il degrado degli habitat rappresentano la minaccia più frequentemente segnalata per le popolazioni monitorate, seguita da sovrasfruttamento, cambiamento climatico, inquinamento, specie invasive e malattie. Sebbene il trend complessivo sia negativo, circa la metà delle popolazioni incluse nel Living Planet Report è stabile o in aumento. I segnali acustici sottomarini possono raccontare lo stato di salute del mare. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Ecological Indicators, condotto da un team multidisciplinare del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La ricerca è stata condotta mediante l'installazione di diversi idrofoni, microfoni progettati per registrare i suoni sott'acqua, nell'ambito di varie campagne sperimentali presso la piattaforma oceanografica Acqua Alta nel Mare Adriatico, a largo di Venezia. Grazie ai dati raccolti, i ricercatori hanno individuato una persistente oscillazione giorno-notte dei segnali acustici ad alta frequenza, non riconducibile ai soli fattori fisici ambientali. Tale andamento potrebbe riflettere i ritmi collettivi della componente biologica dell'ecosistema, configurandosi come una sorta di battito del mare, capace di restituire informazioni sul suo stato di salute. Si chiama PharmaGreen ed è il nuovo impianto pilota per la produzione rapida e a basso costo di biofarmaci utilizzando piante di tabacco che Enea ha inaugurato presso il centro ricerche Casaccia a Roma. Nell'ambito del progetto è stato prodotto un anticorpo ad ampio spettro capace di neutralizzare diverse varianti del virus responsabile del Covid-19. I test hanno confermato che l'anticorpo ottenuto mantiene la capacità di bloccare la replicazione delle varianti del virus, come già dimostrato da test su colture cellulari animali. Tra i principali vantaggi della produzione di biofarmaci in pianta spiccano innanzitutto il basso investimento iniziale e i ridotti costi di produzione, che rendono questa tecnologia particolarmente competitiva rispetto ai sistemi convenzionali basati su cellule animali. Altro punto di forza è la rapidità di produzione, che consente di ottenere le molecole desiderate in appena 3 settimane, accelerando in modo significativo lo sviluppo di nuovi prodotti terapeutici.
0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
3: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
4: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
3: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
4: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
3: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
5: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
6: A 4, consumo quasi zero. L'esclusiva classe energetica per la tua nuova casa, quella della tua vita. Style House a Castelmaggiore. Una casa che non potete neanche immaginare. Bellezza, design, risparmio, pannelli fotovoltaici e un eccezionale sistema di sanificazione e purificazione dell'aria. Style House a Castelmaggiore. Un nuovo modo di abitare, di respirare, di vivere. 051 67 77 847.
7: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 3209 00.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.
10: Radio Italia anni 60, ricordi beat.

0: solo le 23?
1: Radio Italia anni 60. Un ricordo internazionale.

0: GRS, giornale radio sociale.
1: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Gravi conseguenze, i tagli internazionali alla cooperazione stanno cancellando le conquiste fatte negli ultimi decenni nella salute delle bambine. Lo dicono i dati del dossier in difesa di Terre des Hommes. Ascoltiamo il direttore generale Paolo Ferrara.
2: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, penso all'istruzione, alle mutilazioni genitali femminili, ma anche alle gravidanze precoci, quello che sta accadendo è che a causa dei tagli voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti. Questo significa che avremo 6 milioni di bambini che non potranno andare a scuola nei prossimi anni, significa sempre più bambine che non potranno accedere a servizi di prevenzione, e questo significa anche aumento delle gravidanze precoci e delle mutilazioni genitali femminili.
1: Tagli e sacrifici è quello che denuncia Federconsumatori sull'andamento dei prezzi al consumo. Rispetto al 2025 i prodotti ortofrutticoli sono aumentati del 12%, seguiti dalla carne, che è cresciuta del 7%, e dalle uova al più 16%. L'associazione chiede un taglio delle accise congruo e non sporadico. Io obietto la guerra è la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Emergency per il diritto all'obiezione di coscienza. Ascoltiamo Claudio Iampaglia della campagna Ripudia.
3: Tutti i sondaggi, le indagini di opinione ci dicono che la popolazione, anche quella italiana, non vuole essere coinvolta, è contraria alla guerra, come contraria al riarmo. E allora la campagna Ripudia di Emergency prova a dare voce a questa opinione pubblica con una legge di iniziativa popolare per affermare il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra, cioè il diritto di dichiararsi indisponibili a fornire le proprie competenze, il proprio lavoro, il proprio consenso alla guerra, come vorrebbe l'articolo 11 della nostra Costituzione. Lavoratori della logistica, della meccanica, ricercatrici, ricercatori, chiunque possa a suo malgrado contribuire alla macchina che rifornisce di armi le guerre, dovrebbe potersi rifiutare.
1: Situazione insostenibile: da mesi le famiglie rom residenti nel villaggio attrezzato in zona Asia, Giuliano, in Campania, sono alle prese con l'emergenza idrica. Lo denuncia l'associazione 21 luglio, che spiega come nell'insediamento vivano 89 persone, tra cui 49 minori, prive di accesso all'acqua. Cultura per tutti, grande partecipazione alle giornate FAI d'autunno. Nel weekend 400.000 visitatori in oltre 700 luoghi d'arte, storia e natura, aperti eccezionalmente in 350 città. Il più visitato è Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, riaperto per la prima volta dopo un importante restauro, insieme alla chiesa di Sant'Egidio e al suo giardino storico. Piccoli segni di pace, lo Shakhtar Donetsk sbarca a Bergamo, tra sport e integrazione. È stata inaugurata la scuola calcio dello storico club ucraino, tra i più titolati dell'Est Europa. L'Academy, già presente in vari paesi tra Europa e Nord America, accoglierà bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
0: Radio Italia anni 60. Spot! Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
4: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
5: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche, e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
6: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza, e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Radio Sportiva, 24 ore su 24 di calcio e sport. Notizie e approfondimenti in real time. Serie A, Serie B, Lega Pro. Gli eventi principali che riguardano tutti gli altri sport. Radio Sportiva, dati di ascolto in continuo, inarrestabile aumento. Un mezzo formidabile per parlare di te, della tua azienda. Per la tua pubblicità locale su Radio Sportiva, telefona all'800 911 558. Radio Sportiva, raccontiamo emozioni.
8: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire quattro nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
9: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Congressi 7 Gold 351 57 45 309.
10: Novità di palinsesto, statistiche, video dei nostri personaggi, last minute, offerte mirate e tanto altro. Per rimanere sempre informato sulle emittenti del nostro gruppo, segui la pagina Facebook Media e Media 93 Crescere Insieme. Per far crescere la tua azienda, meglio affidarsi a chi lo fa con passione da sempre.

So perché ti sto dando tutto il mio passato. E se mi tocchi piano, piano, piano, io non so più chi siamo, ti amo.

0: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
1: Ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60, studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca, tragedia sulla rampa dell'Interporto a Bentivoglio nel Bolognese, nello scontro frontale tra un'auto e un camion ha perso la vita Said Rahimane, 52enne marocchino, è accaduto ieri poco dopo le 14, l'uomo stava percorrendo la rampa a doppio senso che permette di entrare e uscire dal polo logistico quando la sua auto avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un camion condotto da un 51enne, anche lui di origine marocchina. L'impatto frontale è stato violentissimo. Il 52enne è rimasto incastrato nell'abitacolo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, ma anche dei sanitari del 118 con ambulanza, automedica e dell'isoccorso. Ma per Said Rahimane non c'era già più nulla da fare, era morto sul colpo. Parliamo adesso della classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità. 7 province della nostra regione sono nelle prime 20 posizioni nazionali per numero di delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Bologna è quarta. Sentiamo Alberto Maio.
2: Anche se di poco, in regione le denunce di reato fra il 2024 e il 2025 sono in aumento. È quello che emerge dall'ultimo indice di criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Ministero dell'Interno. Per l'esattezza, in Emilia-Romagna nel 2025 sono state 206.826 le denunce, in rialzo dello 0,33% rispetto al 2024. Un dato in controtendenza rispetto al resto del paese, che invece registra un calo dei delitti dell'1,8%. Bologna è la provincia emiliano-romagnola più in alto in classifica per denunce ogni 100.000 abitanti e al quarto posto su 106 a livello nazionale. Segue Rimini, al sesto posto a livello nazionale, una posizione in meno rispetto al 2024, con un calo del 10,7% dei crimini denunciati. Reggio Emilia arriva al 18° posto con un più 7,8% di denunce, Modena è 20°. Tra le prime 20 province, a livello nazionale, ci sono anche Parma, Ferrara e Ravenna, tra il 14° e il 16° posto, chiudono Forlì Cesena e Piacenza, ai posti 36 e 38.
1: Una studentessa universitaria è stata molestata in pieno giorno su un autobus a Bologna. Successo ieri verso le 17 sul bus 19 della linea T per Casteldebole, San Lazzaro. Sull'episodio indagano i carabinieri, sfruttando la distrazione dei tanti passeggeri che gli stavano attorno. Un uomo è riuscito ad allungare una mano verso la ragazza, palpandole l'interno coscia. Poi è uscito dal bus. La 24enne ha deciso di sporgere denuncia, raccontando l'episodio ai carabinieri della stazione Indipendenza. Adesso il caro carburante, trasporto pubblico locale a rischio, e l'allarme lanciato dall'associazione che riunisce le aziende di trasporto private. Sentiamo Alessio Bertini.
3: Caro carburanti, a rischio il sistema dei trasporti in Emilia Romagna. A lanciare l'allarme il CAIPET, il comitato che riunisce l'associazione delle imprese private del trasporto persone, che ha presentato un report. Secondo il dossier, le aziende del settore perdono in media 43 centesimi per ogni chilometro percorso, uno squilibrio economico che sfiora i 10 milioni di euro all'anno. La colpa principalmente del caro gasolio.
4: Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state.
3: Le aziende di trasporto privato garantiscono oltre 23 milioni di chilometri di servizi ogni anno, coprendo più del 20% del trasporto pubblico locale su gomma nella regione. All'aumentare del prezzo del gasolio con rincari medi del 37% tra marzo e settembre si aggiungono l'aumento del costo del lavoro, delle assicurazioni e delle manutenzioni.
4: Chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Credo che sia fondamentale ripartire da quello che è un bisogno primario. Il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale.
3: Il comitato chiede alla regione un tavolo permanente di confronto, risorse aggiuntive nel bilancio 2027 e un intervento del governo.
4: Se la situazione, non se, è diventata strutturale, la risposta deve essere assolutamente strutturale. Quindi il Ministero, con l'incremento del fondo per il trasporto pubblico locale, che viene, diciamo così, è stato stimato essere sottofinanziato di circa 800 milioni annui, e tutte le altre attività, come ad esempio l'incremento del costo del lavoro, il CCNL che è stato approvato, che al momento non è completamente finanziato.
1: Nel servizio avete ascoltato le parole del coordinatore di CAIPET Emilia Romagna, Davide Missiroli. È partito in Emilia-Romagna il progetto pilota per individuare precocemente la leucodistrofia metacromatica, investimento regionale di 500.000 euro. Il Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi. Il servizio di Gianluigi Luccarelli.
5: Dal 12 ottobre in Emilia-Romagna parte il progetto pilota per lo screening neonatale della leucodistrofia metacromatica, una rara malattia genetica. L'obiettivo è individuarla prima della comparsa dei sintomi, aumentando la possibilità di cura. La regione investe quasi 500.000 euro con un contributo di 28.000 euro dell'associazione Voa Voa, proveniente dal 5 per 1000. Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi, mentre le analisi saranno effettuate inizialmente al Meyer di Firenze. Per la terapia genica i bambini saranno indirizzati al San Raffaele di Milano.
6: La prevenzione è importantissima, perché in questa malattia è necessario arrivare per tempo, essere tempestivi, perché la cura funziona se diagnosticata prima dei sintomi. Una volta che i sintomi compaiono e la malattia galoppa velocemente, e non c'è più possibilità di salvare questi bambini che sono condannati a morte, e questi bimbi hanno una media di vita di 5 anni. E è ovvio che per me è anche un sentimento un po' dolce amaro, perché se da una parte c'è tutta la soddisfazione, la felicità, d'altra parte c'è il pensiero che per mia figlia comunque non c'è niente da fare, e se ci fosse stato questo test alla nascita oggi non saremmo qua a parlarne.
7: Questo ci dice quanto sia importante continuare a investire negli screening. Negli anni sarà sempre più possibile fare diagnosi precoci di malattia, e quindi l'impegno verso gli screening è fondamentale, e in questo caso devo dire la società civile ci ha aiutato a fare meglio.
8: Abbiamo creato anche un nuovo modello per tutte le regioni che ancora sono indietro tecnologicamente per affrontare lo screening delle MLD, potersi rifare a questo modello e in regime di convenzione con il Meyer o con un altro laboratorio che si è già portato avanti, poter iniziare il progetto.
9: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna, però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma, stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola, proprio perché abbiamo a che fare con il dono più prezioso che abbiamo, che è la vita stessa.
1: Nel servizio avete ascoltato le parole di Giulia Ferrari, la mamma di Gioia, del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, del presidente dell'associazione Voa Voa Giulio De Barros e di NEC, cantante, testimonial dell'associazione Voa Voa. In chiusura allo sport, il basket vola in Francia, la Virtus Bologna, per sfatare un tabù con Paris Basketball, solo sconfitte nei 4 precedenti incontri. Neppure il tempo di archiviare una gara tosta sul piano fisico, perché spugnare il taglierce e portare via punti da Venezia non è mai facile, che per la Virtus Bologna è già al momento di rituffarsi in Eurolega per il secondo doppio turno settimanale. Un altro viaggio domani contro il Paris Basketball, palla 2 alle 20.45 all'Adidas Arena, poi venerdì sotto le due torri arriverà il Baskonia. 4 i precedenti tra le due squadre nella nuova Eurolega, con un bilancio complessivo di 4-0 a favore dei francesi. L'arrivo di coach Alex Mumbrou ha riplasmato le vunere, dando spazio alla creatività dei singoli, ma puntando soprattutto sul collettivo. Leader insieme al capitano Daniel Hackett e Marcus Carr, punto di riferimento in un roster che può contare su elementi come Frazier, Klintman e Wendell Moore Jr. I successi contro Olympiacos e Bayern Monaco, seguiti da quelli con Maxima Roma e Venezia, evidenziano la forza del gruppo, il valore del collettivo, una squadra giovane che corre, difende, si aiuta e soprattutto si diverte. Domani a Parigi non sarà di certo una passeggiata. La squadra allenata da coach Maxime Lefebvre ha debuttato in Eurolega con la pesante sconfitta ad Atene sul parquet del Panathinaikos per 91-72. Poi 3 gare in casa con la Virtus, sarà la quarta di fila, ma con pessimi risultati. Unico successo nel secondo match contro lo Žalgiris Kaunas, francesi battuti dal Partizan Belgrado, e nell'ultimo turno dall'ASVEL Villeurbanne. La Virtus arriva all'appuntamento dopo il primo successo esterno stagionale in Eurolega, raccolto al Sap Garden di Monaco di Baviera contro il Bayern. In precedenza aveva domato i campioni d'Europa dell'Olympiacos al Paladozza. Attualmente Bologna occupa il 10° posto in classifica, ultimo disponibile per i play-in, con un bilancio di 2-2. Paris Basketball occupa invece il 16° posto con un record di 1-3. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito fin qui e tutti l'auguro di un buon proseguimento d'ascolto su Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
2: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
2: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
4: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi e Silvia Fava in regia.
6: Circa, l'orario è un po' approssimativo. Comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte, prego.

0: divertitevi con noi, grazie, buongiorno.
1: Ciao.
2: A 4, consumo quasi zero, l'esclusiva classe energetica per la tua nuova casa, quella della tua vita. Style House a Castelmaggiore, una casa che non potete neanche immaginare. Bellezza, design, risparmio, pannelli fotovoltaici e un eccezionale sistema di sanificazione e purificazione dell'aria. Style House a Castelmaggiore, un nuovo modo di abitare, di respirare, di vivere. 051 67 77 847.
3: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
4: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.
5: Radio Italia anni 60, ricordi dal vivo.

0: GRS, giornale radio sociale.
1: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Gravi conseguenze, i tagli internazionali alla cooperazione stanno cancellando le conquiste fatte negli ultimi decenni nella salute delle bambine. Lo dicono i dati del dossier in difesa di Terre des Hommes. Ascoltiamo il direttore generale Paolo Ferrara.
2: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, penso all'istruzione, alle mutilazioni genitali femminili, ma anche le gravidanze precoci, quello che sta accadendo è che a causa dei tagli voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti. Questo significa che avremo 6 milioni di bambini che non potranno andare a scuola nei prossimi anni, significa sempre più bambine che non potranno accedere a servizi di prevenzione, e questo significa anche aumento delle gravidanze precoci e delle mutilazioni genitali femminili.
1: Tagli e sacrifici è quello che denuncia Federconsumatori sull'andamento dei prezzi al consumo. Rispetto al 2025 i prodotti ortofrutticoli sono aumentati del 12%, seguiti dalla carne, che è cresciuta del 7%, e dalle uova al più 16%. L'associazione chiede un taglio delle accise congruo e non sporadico. Io obietto la guerra è la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Emergency per il diritto all'obiezione di coscienza. Ascoltiamo Claudio Iampaglia della campagna Ripudia.
3: Tutti i sondaggi, le indagini di opinione ci dicono che la popolazione, anche quella italiana, non vuole essere coinvolta, è contraria alla guerra, come contraria al riarmo. E allora la campagna Ripudia di Emergency prova a dare voce a questa opinione pubblica con una legge di iniziativa popolare per affermare il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra, cioè il diritto di dichiararsi indisponibili a fornire le proprie competenze, il proprio lavoro, il proprio consenso alla guerra, come vorrebbe l'articolo 11 della nostra Costituzione. Lavoratori della logistica, della meccanica, ricercatrici, ricercatori, chiunque possa a suo malgrado contribuire alla macchina che rifornisce di armi le guerre dovrebbe potersi rifiutare.
1: Situazione insostenibile: da mesi le famiglie rom residenti nel villaggio attrezzato in zona Asia, Giugliano, in Campania, sono alle prese con l'emergenza idrica. Lo denuncia l'associazione 21 luglio, che spiega come nell'insediamento vivano 89 persone, tra cui 49 minori, prive di accesso all'acqua. Cultura per tutti, grande partecipazione alle giornate FAI d'autunno. Nel weekend 400.000 visitatori in oltre 700 luoghi d'arte, storia e natura, aperti eccezionalmente in 350 città. Il più visitato è Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, riaperto per la prima volta dopo un importante restauro, insieme alla chiesa di Sant'Egidio e al suo giardino storico. Piccoli segni di pace: lo Shakhtar Donetsk sbarca a Bergamo, tra sport e integrazione. È stata inaugurata la scuola calcio dello storico club ucraino, tra i più titolati dell'Est Europa. L'Academy, già presente in vari paesi tra Europa e Nord America, accoglierà bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
4: Radio Italia anni 60, un ricordo internazionale.

0: è l'una e un minuto.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60, studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca, tragedia sulla rampa dell'Interporto a Bentivoglio nel Bolognese, nello scontro frontale tra un'auto e un camion ha perso la vita Said Rahimane, 52enne marocchino, è accaduto ieri poco dopo le 14, l'uomo stava percorrendo la rampa a doppio senso che permette di entrare e uscire dal polo logistico quando la sua auto avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un camion condotto da un 51enne, anche lui di origine marocchina. L'impatto frontale è stato violentissimo. 52enne è rimasto incastrato nell'abitacolo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, ma anche dei sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Ma per Said Rahimane non c'era già più nulla da fare, era morto sul colpo. Parliamo adesso della classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità. 7 province della nostra regione sono nelle prime 20 posizioni nazionali per numero di delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Bologna è quarta. Sentiamo Alberto Maio.
3: Anche se di poco, in regione le denunce di reato fra il 2024 e il 2025 sono in aumento. È quello che emerge dall'ultimo indice di criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Ministero dell'Interno. Per l'esattezza, in Emilia-Romagna nel 2025 sono state 206.826 le denunce, in rialzo dello 0,33% rispetto al 2024. Un dato in controtendenza rispetto al resto del paese, che invece registra un calo dei delitti dell'1,8%. Bologna è la provincia emiliano-romagnola più in alto in classifica per denunce ogni 100.000 abitanti e al quarto posto su 106 a livello nazionale. Segue Rimini, al sesto posto a livello nazionale, una posizione in meno rispetto al 2024, con un calo del 10,7% dei crimini denunciati. Reggio Emilia arriva al 18° posto con un più 7,8% di denunce, Modena è 20°. Tra le prime 20 province, a livello nazionale, ci sono anche Parma, Ferrara e Ravenna. Tra il 14° e il 16° posto chiudono Forlì Cesena e Piacenza, ai posti 36 e 38.
2: Una studentessa universitaria è stata molestata in pieno giorno su un autobus a Bologna. Successo ieri verso le 17 sul bus 19 della linea T per Casteldebole San Lazzaro. Sull'episodio indagano i carabinieri, sfruttando la distrazione dei tanti passeggeri che gli stavano attorno. Un uomo è riuscito ad allungare una mano verso la ragazza, palpandole l'interno coscia. Poi è uscito dal bus. La 24enne ha deciso di sporgere denuncia, raccontando l'episodio ai carabinieri della stazione Indipendenza. Adesso il caro carburante, trasporto pubblico locale a rischio, e l'allarme lanciato dall'associazione che riunisce le aziende di trasporto private. Sentiamo Alessio Bertini.
4: Caro carburanti, a rischio il sistema dei trasporti in Emilia-Romagna. A lanciare l'allarme il CAIPET, il comitato che riunisce l'associazione delle imprese private del trasporto persone, che ha presentato un report. Secondo il dossier, le aziende del settore perdono in media 43 centesimi per ogni chilometro percorso, uno squilibrio economico che sfiora i 10 milioni di euro all'anno. La colpa principalmente del caro gasolio.
5: Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state.
4: Le aziende di trasporto privato garantiscono oltre 23 milioni di chilometri di servizi ogni anno, coprendo più del 20% del trasporto pubblico locale su gomma nella regione. All'aumentare del prezzo del gasolio con rincari medi del 37% tra marzo e settembre si aggiungono l'aumento del costo del lavoro, delle assicurazioni e delle manutenzioni.
5: Chiaramente il privato è quello che fa il servizio anche molte volte più marginale, che collega la collina con le grandi città, le aree meno densamente abitate, nei punti dove si va a scuola, dove si va a lavorare. Credo che sia fondamentale ripartire da quello che è un bisogno primario. Il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale.
4: Il comitato chiede alla regione un tavolo permanente di confronto, risorse aggiuntive nel bilancio 2027 e un intervento del governo.
5: Se la situazione, non se, è diventata strutturale, la risposta deve essere assolutamente strutturale. Quindi il Ministero, con l'incremento del fondo per il trasporto pubblico locale, che viene, diciamo così, è stato stimato essere sottofinanziato di circa 800 milioni annui, e tutte le altre attività, come ad esempio l'incremento del costo del lavoro, il CCNL che è stato approvato, che al momento non è completamente finanziato.
2: Nel servizio avete ascoltato le parole del coordinatore di CAIP Emilia Romagna, Davide Missiroli. È partito in Emilia Romagna il progetto pilota per individuare precocemente la leucodistrofia metacromatica, investimento regionale di 500.000 euro. Il Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi. Il servizio di Gianluigi Lucarelli.
0: Dal 12 ottobre in Emilia-Romagna parte il progetto pilota per lo screening neonatale della leucodistrofia metacromatica, una rara malattia genetica. L'obiettivo è individuarla prima della comparsa dei sintomi, aumentando la possibilità di cura. La regione investe quasi 500.000 euro con un contributo di 28.000 euro dell'associazione Voa Voa, proveniente dal 5 per 1000. Sant'Orsola di Bologna sarà il centro di riferimento per i neonati positivi, mentre le analisi saranno effettuate inizialmente al Meyer di Firenze. Per la terapia genica i bambini saranno indirizzati al San Raffaele di Milano.
6: La prevenzione è importantissima, perché in questa malattia è necessario arrivare per tempo, essere tempestivi, perché la cura funziona se diagnosticata prima dei sintomi. Una volta che i sintomi compaiono, la malattia galoppa velocemente e non c'è più possibilità di salvare questi bambini, che sono condannati a morte. E questi bimbi hanno una media di vita di 5 anni. E è ovvio che per me è anche un sentimento un po' dolce amaro, perché se da una parte c'è tutta la soddisfazione, la felicità, d'altra parte c'è il pensiero che per mia figlia comunque non c'è niente da fare, e se ci fosse stato questo test alla nascita oggi non saremmo qua a parlarne.
7: Questo ci dice quanto sia importante continuare a investire negli screening. Negli anni sarà sempre più possibile fare diagnosi precoci di malattia, e quindi l'impegno verso gli screening è fondamentale, e in questo caso devo dire la società civile ci ha aiutato a fare meglio.
8: Abbiamo creato anche un nuovo modello per tutte le regioni che ancora sono indietro tecnologicamente per affrontare lo screening della MLD, potersi rifare a questo modello e in regime di convenzione con il Meyer o con un altro laboratorio che si è già portato avanti, poter iniziare il progetto.
9: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna, però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma, stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola, proprio perché abbiamo a che fare con il dono più prezioso che abbiamo, che è la vita stessa.
2: Nel servizio avete ascoltato le parole di Giulia Ferrari, la mamma di Gioia, del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, del presidente dell'associazione Voa Voa Giulio De Barros e di NEC, cantante, testimonial dell'associazione Voa Voa. In chiusura allo sport, il basket vola in Francia, la Virtus Bologna, per sfatare un tabù con Paris Basketball, solo sconfitte nei 4 precedenti incontri. Neppure il tempo di archiviare una gara tosta sul piano fisico, perché spugnare il taglierce e portare via punti da Venezia non è mai facile, che per la Virtus Bologna è già il momento di rituffarsi in Eurolega per il secondo doppio turno settimanale. Un altro viaggio domani contro il Paris Basketball, palla 2 alle 20.45 all'Adidas Arena, poi venerdì sotto le due torri arriverà il Baskonia. 4 i precedenti tra le due squadre nella nuova Eurolega, con un bilancio complessivo di 4-0 a favore dei francesi. L'arrivo di coach Alex Mumbrou ha riplasmato le vunere, dando spazio alla creatività dei singoli, ma puntando soprattutto sul collettivo. Leader insieme al capitano Daniel Hackett e Marcus Carr, punto di riferimento in un roster che può contare su elementi come Frazier, Klintman e Wendell Moore Jr. I successi contro Olympiacos e Bayern Monaco, seguiti da quelli con Maxima Roma e Venezia, evidenziano la forza del gruppo, il valore del collettivo, una squadra giovane che corre, difende, si aiuta e soprattutto si diverte. Domani a Parigi non sarà di certo una passeggiata. La squadra allenata da coach Maxime Lefebvre ha debuttato in Eurolega con la pesante sconfitta ad Atene sul parquet del Panathinaikos per 91-72. Poi 3 gare in casa con la Virtus, sarà la quarta di fila, ma con pessimi risultati. Unico successo nel secondo match contro lo Žalgiris Kaunas, francesi battuti dal Partizan Belgrado, e nell'ultimo turno dall'Asvel Villeurbanne. La Virtus arriva all'appuntamento dopo il primo successo esterno stagionale in Eurolega, raccolta al Sap Garden di Monaco di Baviera contro il Bayern. In precedenza aveva domato i campioni d'Europa dell'Olympiacos al Paladozza. Attualmente Bologna occupa il decimo posto in classifica, ultimo disponibile per i play-in, con un bilancio di 2-2. Pari Basketball occupa invece il sedicesimo posto con un record di 1-3. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito fin qui e tutti l'auguro di un buon proseguimento d'ascolto su Radio Italia anni 60.
10: Radio Italia anni 60. Le italiane di successo, le straniere più famose.
11: Le straniere più famose.

Per fortuna che ci sei, per fortuna che ci sei. Mi tormenta un dubbio, sai, forse sono un uomo piccolo.

perso in questa grande immensità, mi aggrappo dolcemente a te, insieme a te nel latte e miele scivolo, per fortuna che ci sei.

0: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: È 1:59.
2: Un tuffo nel passato? Radio Italia anni 60.